E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascolta.

such passion, such pleasure. I will treasure

60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Sessanta, settanta, ottanta. La radio degli anni più belli.

60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80. Ha!

0: una volta
1: Hit Parade.
2: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
3: Cari amici all'ascolto, fedeli di Radio 60 70 80, una buona giornata. La voce è quella di Bruno Righetti. Vi terrà compagnia nei prossimi minuti con alcune canzoni con le quali faremo veramente un bel salto indietro nel tempo. È una cosa abituale da queste parti, eh? Basta stare sintonizzati sui canali e vi rendete conto del tipo di musica che ogni giorno viene programmata. Ma noi abbiamo deciso di andare a pescare dalle classifiche degli anni 60, 70, 80 alcuni estratti, perché ovvio tutto non si può fare, ma cercheremo di darvi i brani più rappresentativi di quel tempo e che nello stesso contemporaneamente hanno anche avuto un grosso successo discografico. Quindi cominceremo questo primo incontro con una celeberrima canzone, non la presento nemmeno, ne parliamo dopo.
4: C'era una volta

Beh, romantico, no? Direi straordinariamente romantico, come la trama del film che ha accompagnato come colonna sonora, un film famosissimo che si chiamava A Summer Place in inglese, ma in italiano era Scandalo al Sole, ha occupato le classifiche anche per qualche settimana. Bravo Percy Faith e la sua orchestra, forse la versione più bella di quelle che sono state poi anche replicate. E ho cominciato senza ringraziare, io devo ringraziare tutti quelli che in questa radio mi stanno dando una mano per rimettermi un po' in confidenza con l'attrezzatura, con l'ambiente, con, insomma, ringrazio veramente tutti, da Claudio l'editore a Claudio coeditore fino a Damiano che così gentilmente si adopera per far sì che tutto vada come deve andare. Allora, basta chiacchiere, ascoltiamo la seconda canzone e qui vabbè andiamo da uno che è stato abituato da sempre a calcare le classifiche, soprattutto in quegli anni, ma ce lo ritroviamo ogni tanto anche oggi. Adriano Celentano, Impazzivo per te.

0: Sabato. Piena estate nel 1960, insieme ad Adriano Celentano, che chiude per il momento la nostra parentesi dedicata alle classifiche del passato qui su Radio 60 70 80. Ricordatevi di scaricare l'applicazione di Radio Studio Più, dentro ci siamo anche noi, navigateci un po' e ci trovate, oppure lasciate il segno del vostro passaggio sulla pagina Facebook di Radio 60 70 80. Noi ci ritroviamo qui puntuali fra un'ora circa per un'altra edizione delle classifiche del passato. Ciao.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta, hit parade.

Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80, 30 anni di grandi successi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Inizio di settimana con clima insopportabile sull'Italia, picchi di 39 gradi da nord a sud, unici disturbi sui rilievi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento con qualche nube sparsa quasi esclusivamente sulle Alpi e sulle coste settentrionali tirreniche, nel pomeriggio qualche temporale lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica, sole e ancora molto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Su Radio 60 70 80, la musica mixata.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Con Pierangelo Lanfranchi.
2: Ma non dovevate essere tutti in vacanza voi? Che ci fate qua? Che ci fate? Ma io... No, questa mattina non volevo neanche fare la trasmissione, io perché ho detto sono tutti in vacanza così. Staranno dormendo, invece sono tutti lì, già svegli, guarda. Sei al lavoro anche tu, Pierangelo. Oh mamma mia, mamma mia. Ah, siamo a posto qua. Nessuno più va in vacanza qua. Buongiorno Giuseppe, buongiorno Francesco, buongiorno Giovanni, buongiorno agli amici della Zappa, buongiorno a Nicola. Buongiorno Max, Letizia, Giovanna, chi c'è qua? C'è la Barbara, ci sono tutti qua, mazza ragazzi, è che io pensavo, ho detto che bello. Allora, buongiorno, è lunedì 3 agosto e così abbiamo strappato un altro foglio del calendario, che è una gran bella cosa. Allora, 351-351-1000, questo è il nostro numero di WhatsApp, è vero? Che è successo qua? Nicola! Si inizia!

Nicola, abbiamo iniziato subito con la sigla di Stacci and Touch. Vabbè. È un inizio travolgente questo, ma io non lo so, non lo so. Barbara di Trento, buongiorno, buongiorno.

0: Guarda che qua mi mandano, vedi, mi mandano la foto di fichi biologici. Grazie Giuseppe, buoni? Non so se sono buoni, io. Sono buoni i fichi biologici. Può essere, se poi arrivano dalla Sicilia e voglia. Ma ciao che buoni, ma ciao che buoni ragazzi.
1: Ma buongiorno Pierangelo e buon lunedì 3 agosto a tutti gli ascoltatori. Oggi vorrei ascoltare Why Did You Do It, perché lo fai, degli Stretch. Ciao Pier, buona giornata a tutti.

0: in agosto va in vacanza, adesso qua non vanno più neanche in vacanza, anzi hanno scelto le vacanze intelligenti, vale a dire vanno via dopo, dopo adesso il 15-20 di agosto va via la gente. Hai capito? Va bene, era What Did You Do It? Grazie Max, buon inizio. C'è una signorina qua, non so se la sento.
1: Buongiorno a tutti, sono Sabrina di Arona, una new entry. Stamattina mi farei sentire il Selfo Killer. Grazie.
0: Non penso di avere capito bene, però era Psycho Killer, quello dei Talking Heads, Sabrina. Eccola qua,

0: Ok, va bene. Sabrina di Arona ha fatto colazione? Già alzata? C'è in macchina?
1: Già bevuto il caffè, il cappuccio, brioche, tutto a posto.
0: Va bene, era Psycho Killer, sentito la mattina, fa un effetto particolare questo pezzo dei Talkiness. Però a me piace tantissimo, perciò.
2: Ciao, Angelo, sono Fabrizio D'Ancona. Mi potresti mettere una canzone di Bob Dylan, Knocking on Heaven's Door? Grazie, ciao.

0: Questa la voleva Giulio, eh? Giulio è molto concentrato, dice: fammi sentire Slave to Love di Brian Ferry, così mi rilasso un attimo. Beh, è bella, dai, insomma, che dire, su un
1: buongiorno
0: pezzo da
1: Pier, buongiorno a tutti e buona settimana a tutti i vacanzieri che sono partiti, a tutti coloro che stanno andando in vacanza e a tutti coloro che si stanno alzando per andare a lavorare. Io sto rincasando, non vado a lavorare perché, come sappiamo tutti, sono in pensione, me la godo. E niente, senti, mi fai ascoltare Gimme Gimme degli ABBA? Grazie mille, ciao!

0: Allora, grazie pensionata, grazie, grazie, Franca. Goditela, gimme, gimme, gimme, gimme. Facciamo il bis
1: allora,
0: degli Abba.
1: È presente il tramonto rosso di sera? Ecco, io oggi ho la schiena di quel colore lì. Non riesco a stare appoggiato al sedile del furgone qui. Sono bruciato. Mi piacerebbe ascoltare Mamma Mia degli Abba. Ciao Pier, un abbraccio a tutta la radio, a tutti voi.

0: Guarda che a volte le cose sono strane. Uno come Mauro, che abita ad Igea Marina, che è abituato al sole, è abituato e sa come prenderlo, vedi, si è scottato pure lui. Mazza, il sole ti ha fregato, pure, vedi Mauro. Tu invece andavi a lavorare ieri invece di andare a prendere il sole. È vero, poi quando stai a pancia in giù, arriva tutto lì, sulla schiena, immagino. Io una volta mi sono addormentato e ho fatto 10 giorni di vacanza nel letto, hai capito? Mamma mia, mamma. Grazie Mauro, salutami Barbara e Filippo, era Mamma Mia per gli ABBA.
1: 60, 70, 80, live.
2: 60, 70, 80, una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Con Pierangelo Lanfranchi.
2: Buongiorno Pier, da Piero da Robbio. Visto che stavolta ci sei, che vacanza? Io non vado mai in vacanza, l'INPS non me la dà la vacanza. Che ne dici di un bel pezzo dolce, Electric Light Orchestra, Ticket of the Moon?

0: Che pezzo questo però, Piero, eh? Ticket to the Moon dell'Electric Light Orchestra, che poi ci ha regalato un fracco di successi, dalla Strange London a Shine the Love a Confusion, eccetera eccetera. Hai scelto un bel lento, complimenti Piero. Vado da Davide, dov'è Davide?
1: Buongiorno, sono Davide. Volevo sapere se stamattina potevo ascoltare la canzone di Johnny Torelli, L'immensità. Un abbraccio e se potete mandarci i saluti. Arrivederci.
0: Tanti saluti Davide a te e a chi è con te, naturalmente con Johnny Torelli, con questo grande capolavoro.

0: Beh, io lo ritengo un grande capolavoro, sia il pezzo che naturalmente Johnny Dorelli, perché l'immensità mi piaceva tanto, tanto, tanto. Grazie Davide, abbiamo salutato Davide e chi è con lui? Non lo so, non mi date altri indizi, io i saluti ve li faccio volentieri, ma se non mi date altri indizi non posso salutare altre persone, no? Grazie Davide,
1: buongiorno,
0: chi c'è?
1: Buongiorno a tutti, okay. Da Marco il Cuoco, sempre sintonizzato su Radio 60-70-80, mattina e pomeriggio. Volevo augurare tante cose a una pandicella che sta rallentando tutto il traffico sulla Cartesana a 30 km orari stamattina. Poi volevo fare gli auguri a mio fratello e mia cognata per il loro anniversario di matrimonio e augurare una buona giornata a tutti. Un bacione da Marco il Cuoco. PS, io una volta mi sono addormentato con la mano sul petto al mare, mi sono svegliato con lo stampo della mano al centro del petto. Ciao a tutti!
0: Vedi, a volte Marco c'è gente che spende i soldi per i tatuaggi, vedi tu? L'hai ottenuto gratis, ti addormenti con la mano lì.

0: Mazza che autore però De Gregori, bravo. Grazie Davide, buongiorno anche a Varese, dunque con il generale da Francesco De Gregori. Che
1: buongiorno
0: c'è?
1: Buongiorno a tutti quanti, buongiorno Piero. Allora, questa mattina ti sento con la voce da si può dividere in due modi. Da Seratona o dal fatto che ieri sera ha fatto la bovella ad Arni e te sei uscito senza il giubbino, senza maniche, ecco che ti sei già influenzato.
0: Hai capito?
1: Certo, allora volevo sapere se
0: scherzi
1: di ascoltare Margherita di Cocente e un buon lunedì a tutti.
0: Vabbè, lunedì è lunedì anche per me, cioè non è che. Sono raffreddato?
2: Sì.
0: Come mai? Ah, ciao, che sentiamo Cocciante, che io adoro in tutto e per tutto. Per tutto quello che ha fatto, davvero, è un artista fatto e finito, a 360 gradi.

Ma dove lo trovi un artista come Cocciante, tu? No, dimmelo, dove lo trovi? Fantastico, devo dire. E poi se andiamo a sentire anche Primavera è qualcosa di spettacolare. Va bene, Margherita, grazie, l'aveva richiesta Ivan questa, giusto? Ma perché l'ho messa io? Perché mi piace. Allora, Barbara, non mi sono dimenticato di te, la Barbarella. Anche lei al lavoro? Là! 7:40. It's must have belong di Roxette. Vabbè. Cos'è che mi avevi scritto? Mamma mia!

pensa che la Barbarella è un po' innamorata, in base alle richieste che fa tutti i giorni mi sa che è cotta, non so se è cotta per il caldo o cotta per altre cose, comunque dico guarda cosa richiede, grazie Barbarella, buon lavoro anche tu al lavoro questa settimana, adesso It's Master Love, grande capolavoro, grandissimo, no?

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. 46esimo anniversario della strage di Bologna alle 10.25 del 2 agosto 1980. Un ordigno esplose nella sala d'aspetto della stazione centrale, causando la morte di 85 persone e 200 feriti. Il segno profondo impresso dalla strage è inciso nella storia repubblicana e nella coscienza degli italiani. Si legge in un messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. La strage, aggiunge, rilancia l'impegno a salvaguardare il futuro da costruire nei valori di libertà, giustizia, democrazia, valori che la strategia neofascista del terrore pretendeva distruggere. L'incidente aereo in Perù, tra le 13 vittime, 7 sono italiane. L'ambasciata d'Italia a Lima, si legge nella nota diffusa dalla Farnesina, si è attivata con le autorità peruviane, dalle quali ha ricevuto conferme sul decesso dei passeggeri. Si tratta dei componenti di due famiglie brianzole. La procura peruviana ha aperto un fascicolo per chiarire le cause. Caldo, Italia nella morsa della quarta ondata, oggi 23 città da bollino rosso su un totale di 27 monitorate. Domani l'allarme si allargherà ad altre due, Ancona e Bari. Preoccupano anche le condizioni del Po, mai così basso dal 2022, quando il livello si era attestato a 8,58 m. Critica anche la situazione nelle risaie lombarde. Per Coldiretti si rischia la compromissione totale dei raccolti. È morto a 13 anni Mattia Maestri, il bimbo di Coredo in Trentino, che era in uno stato vegetativo permanente dal 2017 dopo aver mangiato formaggio lavorato con latte crudo contaminato dal batterio dell'Escherichia coli. La Cassazione aveva confermato il nesso di causalità tra l'assunzione di cibo e lo stato del bambino, rendendo irrevocabili le condanne per lesioni colpose di due responsabili di un caseificio. Dopo le bordate di Spalletti contro il ritorno di Roberto Mancini sulla panchina della Nazionale, anche Gigi Buffon boccia la decisione del presidente federale Malagò. È una scelta tecnicamente giusta, ma è vero che l'addio per l'Arabia resta, dice l'ex capo delegazione azzurro in un'intervista alla Gazzetta dello Sport. L'obiettivo principale è quello di qualificarsi al prossimo mondiale e su questa base avrei scelto Conte e, in caso di no, Baldini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Inizio di settimana con clima insopportabile sull'Italia, picchi di 39 gradi da nord a sud, unici disturbi sui rilievi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento con qualche nube sparsa quasi esclusivamente sulle Alpi e sulle coste settentrionali tirreniche, nel pomeriggio qualche temporale lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica, sole e ancora molto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace.

0: molti dischi e più ti rendi conto che ci sono delle somiglianze con altri motivi. Questo c'è un ritornello simile a Carbonara. Prova a sentirlo, Giancarlo. Chi è che ha paura della notte qua? Forse Livio ha paura.
1: Buongiorno,
0: della notte,
1: Piero, buongiorno a tutti, buon inizio di settimana.
0: Buongiorno.
1: Sono Livio,
0: sì.
1: E sto andando, sono in viaggio, sto andando ad Ancona, a Senigallia, in un paesino vicino a Senigallia dove c'è mia figlia, a trovare mia figlia. Questa sera poi c'è il Samba Jamboree, mitico manifestazione, sì, rock anni 50-60 americano, quindi camicia a fiori, pantaloni bianchi, scarpe bianche e stasera tutto rock, a tutto andare. Bene, io volevo dedicare questa canzone qui a mio fratello che presto compirà gli anni e i Corvi. I Corvi, la canzone I Corvi, sono un ragazzo di strada e gli piaceva. Ciao, grazie, buona giornata a tutti.

0: Grande pezzo dei corvi, grazie Livio. Io sono sempre con la con la camicia a fiori, perché facendo le serate anni 60-70 sono sempre ho la collezione delle camicie a fiori, guarda. Infatti sono un figlio dei fiori, eh. Vabbè, grazie.
1: Buongiorno Pierre, buongiorno a tutti. Questa mattina comincia la mia ultima settimana di lavoro e poi cominciano le mie ferie. Vorrei sentire, se possibile, Billie Jean di Michael Jackson, così mi dai la carica per finire questa agonia. Ciao, grazie.
0: Laura, ah, questa settimana lavorate ancora tutti? Ah, beh, allora settimana prossima che non ci siete. Oh, che bello, che bello. Vado in vacanza anch'io, 25 giorni, 30, così almeno.

0: Mazza, qua mi scrivono se mi può consolare, io lavoro tutto il mese di agosto, mi dice Franco. Quindi? Andrai in vacanza a settembre? No?
1: Sì. Non so. Buongiorno a tutti, siamo qua anche stamattina, chi in ferie, chi al lavoro, ma comunque sempre presenti a Radio 60, 70, 80. Ti dico un aneddoto di cocciante, ero ad un evento a Verona e senza accorgermi me ne sono trovato a fianco, beh, è basso, ma basso di una maniera proprio, l'ho visto lì, ne avevo neanche un metro, l'ho salutato, è stato molto gentile e confermo quello che dici tu, che è un grande artista. Bene, detto ciò, metti su qualcosa di leggero che ci svegliamo in santa pace. Buon proseguimento a tutti, ciao ciao ciao ciao.
0: Grazie Michele, pensa che io una volta l'ho intervistato e quando sono arrivato per intervistarlo mi hanno detto guarda che è lì cocciante, non l'avevo visto, no, davvero. Non so, davvero, piccolissimo.
2: Buongiorno Roby, mamma mia che caldo ragazzi, sono già qua in cantiere anche stamattina. Le ferie le ho già fatte, per cui sono fregato. Niente, mi fai sentire One Love di Bob Marley e dedicarlo a tutti gli ascoltatori di Radio 60, 70, 80 e a dirti una buona giornata e chi è in ferie, buone ferie, buon riposo.

0: Grazie, grazie, grazie Roby per One Love, People Get Ready di Bob Marley. Molto rilassante come canzone. È più basso di tutto lui, davvero.
1: Siamo di Alessandro, ciao. Stiamo andando a produrre anche oggi. Mi fai sentire Africa di Toto. Grazie, ciao, buona settimana a tutti gli ascoltatori. Ciao, ciao.
0: Ciao Ale.

0: Grazie Ale, buon lavoro dunque, mamma mia ragazzi.
1: Sono Maura.
0: Eccola,
1: ogni fine settimana tutta la famiglia 60, 70, 80. Beati chi lavora per l'ultima settimana. Io e Pierre invece rimaniamo tutto il mese, perché Pierre non si può azzardare di andare in ferie e lasciare qui quelli che lavorano tutto il mese di agosto. Se no Pierre ti facciamo le scuole, eh? Ok? Buona giornata.
0: Ah, siamo a posto,
1: tutti. La canzone metti quello che vuoi. Tanto stamattina ho un sonno che va bene tutto. Ci vorrebbe la carica dei 101 per svegliarmi bene. Buona giornata e buon caldo.

0: Ma sai che è la prima volta che mi capita che facendo una trasmissione in agosto trovo tutti questi ascoltatori? No, gli anni scorsi mi sa che dal primo di agosto tutti erano in vacanza, adesso qua lavorano almeno la prima settimana di agosto. Poi vedremo la settimana prossima, per me lavorano anche la settimana di Ferragosto questi, sono diventati degli accumulatori seriali proprio. Davvero, lavorano tutto agosto. Bravi! Ciao Maurera, come to my head!
1: 70 live!
2: Radio 60 70 80, un di

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60-70-80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
2: Ciao Pierangelo, sono Fabrizio di Ancona. Ieri sera sono andato alla festa della spuntatura a Sappanigo e oggi ho lo stomaco che pare quello di una scimmia. Te volevo richiedere Monkey Man dei Specials. Grazie.
3: Big Monkey Man!

0: Come passa il tempo, Maurizio Vandelli, passa, passa.
1: E oggi vorrei dedicare questo brano a tutti, augurando una buona giornata e un buon inizio settimana. È Comfortable Numb di Pink Floyd. Grazie, ciao.

0: Io a volte penso anche alle altre radio, no? Che a volte ci ascoltano. Penso che siano un attimo invidiose di questa musica. Sai quelle radioline lì che fanno la musica di adesso, no? Io penso che se si sintonizzano o la mattina o il pomeriggio sentono la musica che facciamo e che voi richiedete, penso siano un po' anche invidiosi, perché effettivamente questi pezzi le altre radio non li passano perché non capiscono niente.
1: C'è vero? La fai una consegna, scendi dal furgone, ritorno su, comporto il menù di Pink Floyd. Minchia, oh, pentato.
0: È proprio così. È proprio così, spettacolo, spettacolo. Grazie Cris.
2: Ciao Pier, buongiorno Michele, da Cuneo, buongiorno. Potresti mettere una dei Phil Collins, quella con te. Grazie, un buon lavoro, un saluto a tutti gli ascoltatori. Ciao e buona giornata.

0: che qua mi scrivono. Le altre radio, la maggior parte, sono ostaggio delle case discografiche con fogna che c'è in giro. Beh, è vero Giancarlo, anche quello. Però l'importante è che ogni radio abbia un programmatore che sappia mettere la musica giusta nel momento giusto. Primo. Secondo, certa musica bisogna conoscerla, perché se non la conosci, è vero, cioè non puoi passarla, no? Se io non avessi questa radio, sai da mo' quanto avrei smesso io? Mamma mia! È vero?
1: Certo che certo. Sono invidiose, perché non hanno tanti ascoltatori come li avete voi. Infatti la richiesta di canzoni così variegate lo spiega, e per questo, certo che sono invidiose. Una buona giornata Piero, un buon inizio settimana.
0: Grazie a te, grazie. È vero. Noi abbiamo la fortuna di avere dedicato questi 30 anni a voi ascoltatori e abbiamo avuto forse la bella idea, io e il mio caro amico Claudio Tozzo, di regalarvi 5 ore al giorno a voi dedicate, nel senso che siete voi che richiedete la musica, bello o brutta che sia. A volte ci sono dei pezzi che magari anche noi, vabbè, dimettiamo perché li richiedete, però si potrebbe far senza metterli, ma è giusto dare spazio a voi ascoltatori, perché siete voi che ascoltate la radio, no? È inutile imporre il proprio genere, no, siete voi.

0: sì. Siamo qua, siamo qua.
1: Che mattinata, una più bella dell'altra, una più bella dell'altra.
0: Siete voi che fate la radio. Tanti non l'hanno ancora capito, ma chi fa la radio è l'ascoltatore, ricordatevelo bene, l'ascoltatore.
2: Ciao, Andrea Bergamo. Allora, vorrei richiedere per favore il brano dei Bee Gees, How Deep Is Your Love. Dai, si riesce, grazie mille, un buon ascolto e una buona giornata a tutti. Ciao.

0: Bella questa è bellissima.
1: Voi siete la radio più ascoltata perché le persone con queste belle canzoni si immergono nel passato e sperano sempre in un futuro, visto che è così, non ci si può fidare più ormai di nessuno. E allora io dico solo una cosa: mi fido delle belle canzoni della vostra radio e del mio membro, perché il resto sono solo palle.
0: Fantastico, fantastico. Sì,
2: ma sì,
0: sì.
2: Sono ancora la Cri, mi è tornata un po' la voce. Volevo dire, sì, effettivamente quello che tu prima hai accennato è vero, perché comunque i brani che mettiamo li decidiamo noi. Però secondo me che fa l'ago della bilancia è anche la tua straordinaria simpatia e la tua voce. Un abbraccio.

0: vedi, io è da una vita che sto cercando un ragazzo da poter introdurre in questo ambiente, lo stiamo cercando, ma vedi che purtroppo i ragazzi di 20, 30 anni e anche di 40 fanno fatica a capire ciò che voi desiderate ascoltare, ma questo penso che sia un discorso normale, nel senso che uno, se non ha vissuto questi anni, non può conoscere i gruppi come li conosce uno che ha una certa età, no? E allora non riesco, porca miseria, non riesco a trovare un ragazzo o una ragazza di 65-66 anni. Non ce la facciamo, non c'è niente da fare. Il marchio 60-70-80 è così, vabbè. Dai 90 in su li lasciamo agli altri, vabbè, che vuoi che ti dica? Somebody to love, che dire? Questi non so chi erano io.
1: 60-70 live!
2: 60-70-80 by Studio Più, è la radio che piace a noi. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60-70-80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
2: Pier, buongiorno, Carlo, Jesi, Ancona, un abbraccio grande grande innanzitutto a tutti quanti gli ascoltatori. Ma vedi Pier, se uno gira la radio come tu hai detto poc'anzi, no? Rimane scioccato perché questa musica è stupenda, mentre le altre radio fa sentire tutta quella robaccia di rap, quella robaccia che non si può sentire. Io stamattina ti richiedo un pezzo del grandissimo Augusto dei Nomadi, Gli Aironi Neri, e lo dedico a tutti quanti in ascolto e specialmente alle donne. Grazie Pier, ciao.

0: Semplicemente unica la voce di Augusto D'Aoglio e tutto il repertorio dei Nomadi. Grazie Carlo, mi piace da morire sto pezzo, davvero. Grazie per averlo azzeccato anche stamattina.
1: Ciao Pierangelo, non è bello ciò che è bello, ma è bello con ciò che piace. Buona giornata, mi metti Luce a San Siro, che per me quella è un'opera d'arte. Ciao Pierangelo, grazie della tua compagnia.

trovato dentro gli occhi suoi. Magari anche fra le sue braccia, ma ho sempre pianto per la sua felicità.

0: ognuno ha i suoi gusti, ma queste canzoni ti danno emozione, ti danno il vissuto. Oggi come oggi, canzoni che ti danno emozione e vissuto con tutto quel rap, per l'amor di Dio, però non ci stanno neanche vicino. Ciao Pierangelo.
1: 60 70 80 live. 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Radio 60 70 80.
2: Buongiorno da Alessandro Cisiling. Bologna ricorda la strage del 2 agosto in cui 46 anni fa morirono 85 persone, un ricordo ancora una volta segnato dal dolore e polemiche. La premier Meloni fu terrorismo, dice, ma sul palco viene incalzata a distanza a pronunciare la parola neofascista sulla matrice dell'attentato. Da Bologna, Barbara Peghelli.
3: Bologna non dimentica, il 2 agosto del 1980 la stazione diventava il teatro della peggior strage della storia repubblicana, 85 vite spezzate e oltre 200 feriti in un vile attentato che ha segnato per sempre l'Italia. A distanza di 46 anni la città delle due torri continua a sostenere ogni sforzo per l'accertamento della verità, e così ieri migliaia di persone si sono riunite in piazza delle Medaglie d'Oro per commemorare le vittime con un minuto di silenzio. A seguire alle 10:25 il triplice fischio del treno ha ricordato l'orario in cui è esploso l'ordigno smembrando in due la sala d'aspetto della stazione. I familiari di Fakir, l'uomo deceduto al pilastro durante un fermo di polizia 10 giorni fa, hanno sfilato in testa al corteo accanto al sindaco, che ha ringraziato per la massiccia partecipazione, sottolineando che molti non vogliono leggere a tutt'oggi le 1700 pagine di sentenze sui mandanti. Infine Paolo Lambertini, presidente dell'associazione dei familiari, si è rivolto alla presidente Meloni. Va trovato il coraggio di dire che è la pagina più nera del neofascismo italiano.
2: Grave incidente stradale ieri pomeriggio sulla superstrada Terni-Rieti, in località Colli sul Vellino, al confine tra Umbria e Lazio. 6 morti e 27 feriti nello scontro frontale tra un autobus e un camper che ha coinvolto anche 3 auto. Secondo una prima ricostruzione, il camper viaggiava in direzione Terni quando avrebbe invaso la corsia opposta, finendo contro il pullman che viaggiava in direzione Rieti. E dramma in Perù, dove lo schianto di un piccolo aereo da turismo ha provocato la morte ieri di tutte le 13 persone a bordo, inclusi 7 italiani appartenenti a 2 famiglie non Lombardi, gli imprenditori, 2 donne di 57 e 58 anni e 5 uomini, inclusi 2 figli di 18 e 24 anni. Le autorità di Lima indagano sulle cause dell'incidente. Video mostrano il velivolo precipitare e perdere pezzi. Infine lo sport, una straordinaria Chiara Pellacani conquista 2 ore gli europei di nuoto a Parigi. Lorenzo Villanetti.
4: 2 ori in 2 ore, inossidabile Chiara Pellacani, 24 anni, romana, regina di tuffi d'Europa nella piscina parigina dell'Olympic Aquatic Center. Prima quello nel sincro misto da 3 metri, insieme al collega e amico Matteo Santoro. La ascoltiamo a Sky.
5: Sicuramente una gara dominata, però eravamo molto preparati e poi vabbè, insieme diamo sempre il meglio di noi, quindi siamo super soddisfatti di questo risultato.
4: Poi quello nel trampolino da 1 metro, dove ha sfiorato il muro dei 300 punti, per la precisione 298,80, 28 in più dell'argento Michel Heimberg, svizzera. Ieri anche il nuoto artistico ha regalato medaglie all'Italia, l'argento di Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero nel duo misto tecnico. Con 3 ori, 2 argenti e 1 bronzo complessivi, l'Italia si posiziona al secondo posto nel medagliere tra la Gran Bretagna e la Grecia. Oggi lo score può essere ancora migliorato con la finale del sincro maschile e quella dell'individuale femminile dalla piattaforma. Occhi puntati allora su Matteo Santoro, Stefano Belotti, Sara Giodoin Di Maria e Matilde Marzetti.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
6: Inizio di settimana con clima insopportabile sull'Italia, picchi di 39 gradi da nord a sud, unici disturbi sui rilievi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento con qualche nube sparsa quasi esclusivamente sulle Alpi e sulle coste settentrionali tirreniche, nel pomeriggio qualche temporale lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica, sole ancora molto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: 60 70 80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
7: Ciao a tutti. Allora, sì, la radio la facciamo noi, ma se non c'è uno speaker dietro, un qualcuno che di simpatia e di esplosioni non serve a nulla. Con detto questo, una canzone dei Queen, dai, quella che volete, tanto il Queen a me piacciono tutti. Grazie.

0: Ho visto gente piangere io sentendo questa Love of My Life di Freddie Mercury, davvero. Per me è uno dei più grossi e grandi capolavori mai scritti da Mercury, davvero. Bellissima, bellissima. Grazie per aver richiesto i Queen. Quando richiedete i Queen mi fate solo piacere.
1: Grazie, buongiorno da Rimini. Allora, visto che te sei quello che mette tutte le canzoni e nessuno ti dedica una canzone per te, che sei l'autore del programma, allora te la dedico io stamattina. Una cucina di ti dedico una canzone di Pierangelo Bertoli, Pescatore, con Fiorella Mannoia. È un buon ascolto a tutti voi, ascoltatori.
0: Grazie Saverio, ultimo disco di oggi, eccolo

0: Allora, grazie Saverio per il pescatore di Pierangelo Bertoli, mi ha fatto molto piacere sentirla. Sai che a me piace molto questo pezzo, a me piace molto anche la musica italiana, però la musica italiana d'autore, insomma, la musica italiana che abbia un senso, non le... perciò bisogna apprezzarla tutta la musica, io lo dico sempre, a volte ci capita di mettere anche dei pezzi che non sono graditi a tutti, però queste sono le vostre richieste. Grazie a tutti, abbiamo terminato anche per questa mattina, lunedì 3 agosto, ci sentiamo domattina per la colazione e naturalmente oggi vi aspetto al bar, eh? Che vuole questo? Sono in chiusura io, Pierangelo, che vuoi dirmi?
1: Di musica d'autore dei Pooh, cosa vuoi? In Italia non c'è niente.
0: Ecco, ma hai già rovinato la mattinata. Grazie a tutti, ci vediamo al bar oggi alle 15, ciao. E se vedete qualcuno per strada stamattina, regalategli un sorriso. E che la

0: più 30 anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. La guerra in Medio Oriente. Donald Trump ha annunciato per questo pomeriggio la ripresa dei colloqui con l'Iran e la sospensione degli attacchi pianificati contro la Repubblica Islamica. Il presidente statunitense ha affermato inoltre che sarebbe vicino un accordo sulla gestione dello stretto di Hormuz e sul nucleare iraniano, aggiungendo che lo stop ai raid arriva a seguito della richiesta di Arabia Saudita, Emirati e Qatar, mentre Teheran torna a esortare gli Stati Uniti a rispettare gli impegni già sanciti nell'intesa tra i due paesi lo scorso giugno. E continua a ribollire il fronte di Gaza. Ieri le forze israeliane hanno nuovamente bombardato la striscia, uccidendo almeno 19 palestinesi, lo riferisce Al Jazeera. Hamas parla di deliberata escalation che mira a ostacolare gli accordi raggiunti con i mediatori, tra cui Trump, per completare l'attuazione dell'accordo di cessate il fuoco. Diversi incroci con l'Italia sullo sfondo della guerra russo-ucraina. Blitz della Marina italiana ieri al largo di Pantelleria su una petroliera battente bandiera camerunense, ma tenuta parte della cosiddetta flotta ombra russa. In corso le verifiche del caso. Si congratula il ministro della difesa Crosetto e sull'attentato di sabato scorso a un ristorante italiano di Mosca, ha costato la vita a 5 persone, incluso un generale russo. L'ambasciata di Mosca a Roma parla di intimidazione ucraina verso gli italiani. Secco il commento del ministro degli esteri italiani che parla di balla colossale. Emergenza caldo. Italia attanagliata ancora dalla quarta ondata. Oggi 25 le città da bollino rosso su 27 province monitorate dal Ministero della Salute. Alle 23 di ieri si aggiungono Ancona e Bari. Preoccupano anche le condizioni del Po mai così in basso dal 2022. Allarme anche per le risaie lombarde. Secondo Coldiretti si rischia la compromissione totale dei raccolti. Tennis Masters 1000 di Montreal dopo il rinvio a causa pioggia. Ieri Berrettini tornerà in campo dalle 17 contro l'argentino Navone. Chi vince se la vedrà con Vacherò al secondo turno. In serata in programma anche Bellucci Baez e Sonego Grigspor. Tra le donne la russa Liutova ha vinto il torneo di Memphis a soli 16 anni, KO la ceca Vidmanova. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Inizio di settimana con clima insopportabile sull'Italia, picchi di 39 gradi da nord a sud, unici disturbi sui rilievi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento con qualche nube sparsa quasi esclusivamente sulle Alpi e sulle coste settentrionali tirreniche, nel pomeriggio qualche temporale lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica, sole e ancora molto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60 70

0: 60 70 80, la musica mixata degli anni più belli.
1: Ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Attenzione, c'è un messaggio d'amore per te. Ugo, sei bellissimo, vorrei sposarti e avere dei figli con te. Tuo Armando.
3: Ma adesso, perché?
2: Cosa? Come perché? Non, scusa, ormai siamo tutti liquidi, siamo
3: liquidi.
2: Fluidi, come si dice? Siamo liquidi.
3: Fluidi.
2: Vabbè, è uguale, fluido. Fluido è un liquido, no? Fluido è un liquido.
3: Non lo so.
2: Come no? È fluido. Se è fluido è un liquido. Vabbè, andiamo avanti. Comunque, cosa gli rispondi ad Armando?
3: Di aspettare.
2: Ma aspetta, che non è già incinto, quindi non... Dopo vediamo se... Allora, c'è una notizia, ce n'è una che fa sorridere, una che fa innervosire. Quale dico per prima?
3: Quella che vuoi.
2: Vabbè, quella che fa innervosire. Allora, praticamente... No, aspetta, vediamo se trovo... ricordami del Germano Reale.
3: Il Germano Reale?
2: Ricordami dopo quella del Germano Reale, perché adesso la devo cancellare, e cioè chiudere e aprire un'altra.
3: Ok. Capito?
2: Ti ricordi? Hai capito cosa
3: Germano
2: ho detto?
3: Reale.
2: Germano Reale. Però prima ce n'è una che fa innervosire i, diciamo, i, quelli che frequentano i social. Come si chiamano?
3: Influencer.
2: Influencer.
3: Quelli che frequentano.
2: Anche tu frequenti i social, no?
3: Sì, sì.
2: I social, i socialisti sta male, donna. Vabbè, i comunisti.
3: Dai, dai.
2: Siamo. Dai. No, allora. Quelli che. Noi, tutti quelli che. L'opinione pubblica. Una volta si diceva così. Allora, il papà, vediamo se c'è scritto dove. No, non c'è scritto. Vabbè, no, sei, cos'è? Io ho gli occhi da intelligenza artificiale, quindi riescono a leggere molto velocemente. Vabbè, da bambino mia mamma pensava che io avessi dei serissimi problemi. Mi ha portato, sì, mi ha portato a fare tutto elettroshock, tutte
3: elettroshock,
2: come si chiamano quelli? Mi attaccavano tutte le ventose in testa. Come si chiama? Per capire che c'avevo dei, perché io allora a 12 anni ho scritto un libro su ho scritto un libro su Parigi, ma io non c'ero mai stato a Parigi.
3: Scusa.
2: Mia mamma, siccome i particolari erano imbarazzanti, mia mamma ha detto: questo è matto, questo com'è possibile, questo o è un genio o è matto, e quindi mi ha portato a fare tutte queste visite, mi mettevano le ventosette in testa così, un caschetto, ma un sacco di visite ho fatto, alla fine sono risultato scemo, capito? No. C'è scritto: questo lo fare l'andrai a tavolo show.
3: Okay,
2: mia mamma poi si è prodigata, ha conosciuto Tozzo, via dicendo, hanno avuto una relazione, ma insomma, chi? Incestuosa, come vabbè.
3: Incestuosa.
2: Mio padre non lo sapeva, insomma. Vabbè, comunque io sono il figlio di Tozzo, insomma, buona sorte. No. Però è vero che, perché ho detto sta cosa, non mi ricordo più.
3: Perché questa notizia,
2: perché leggo velocemente, io riesco a leggere io per esempio, poi allora a scuola non sono mai andato bene perché io mi annoiavo molto spesso. Io mi annoio anche quando uno mi parla io penso un'altra cosa, ne penso due, tre, quattro, ma annoio velocemente. Non so che malattia sia questa, però se uno parla o dice una cosa veramente interessante mi dà pure una sberla, allora sì, perché se no io dopo un po' mi annoio. Per esempio quando parlo con Ugo io c'è proprio due secondi poi me ne vado, cioè non
3: scherzo.
2: Però è vero che faccio due o tre cose contemporaneamente, forse sono donna, e la gente dice ma non, hai capito? Io sì ho capito, ma poi non ho neanche seguito, comunque avete capito che ho dei problemi, insomma. No, si è capito, insomma, se non parlare così velocemente e via dicendo. L'ho già detto, quella del giapponese che c'ha tutta la sua l'ho già detto. Va bene, comunque cosa è successo a questo ragazzo di nome Andrea Catavolo? È successo che poi alla fine sul risultato anche il dottore fa: signora, non lo sappiamo bene, gli ha detto o sarà un genio oppure sarà un cretino. Quindi io penso che abbia la seconda, abbia avuto successo la seconda. Per un attimo mia mamma ci ha creduto, dice ma questo è un genio, poi dopo si è ricreduta subito. No, ecco che stavo dicendo, che quando a scuola io andavo male perché mi annoiavo, se i professori erano in gamba, veloci, praticamente in un'altra nazione, e se erano veloci così quella, io allora apprendevo e mi piaceva. Se il professore era ragazzi fate i bravi, ok, dai, leggete sto capitolo e poi me lo raccontate, capirai, cioè io ero già a fare i disegni sui muri, capito, mi arrampicavo un po' sul soffitto, dice ma è posseduto, l'esorcista suo figlio, me l'annoiavo. Allora invece trovavo dei professori bravi, in gamba così quella, quindi a volte andavo malissimo a scuola, a volte andavo benissimo, quindi ma mamma diceva, ma questo è strano, cioè come fa, come fa ad andare benissimo in italiano e malissimo in scienze umane, per esempio. Allora ha chiesto un po' di spiegazioni e io ho detto, mamma, io mi annoio, cioè dopo un po' mi annoio. Quindi cosa ha fatto lei? Ha assunto un filippino che era, mio padre era molto ricco, ha assunto un filippino che mi portava a scuola, non solo, ma era in classe con me, aveva la dispensa, aveva la dispensa per stare in classe con me, perché mia mamma ha detto, guarda, c'è un disturbo della concentrazione. Quindi io c'avevo sto filippino a fianco che c'aveva due pentole, sai i pentolini quelli, i coperchi, i coperchi. Ogni tanto faceva ding ding e io, capito, smettevo di pensare ai soffitti, alle cose così quella, e quindi ragionavo normale. Vabbè, comunque cosa è successo a questo papà? Ha portato il figlio al centro estivo sulla canna della bicicletta, fermato e multato dai vigili, foto sui social e sfogo vergognoso. Praticamente era sul tubo, sulla canna, come si dice?
3: Sulla canna, il tubo. Sì.
2: La cosa grave è che il tubo era del ragazzino, cioè capisci? Cioè non è che era un ragazzino super dotato e poi vai a spiegare al vigile, cioè non è che già uno fa il vigile, già si sa che i vigili hanno il Freud diceva. Freud, non lo dico io, lo dice Freud. E chi è Freud? Chi è Freud? Sigmund che adesso gioca nel Pisa, penso.
3: Ma chi?
2: Vabbè, comunque Sigmund Freud o giù di lì, insomma, cosa diceva? Diceva che tutti quelli che fanno i vigili, cosi che non ci diamo tutti, però hanno la sindrome del pene corto.
3: Ma chi?
2: Allora, io sto dicendo una cosa seria.
3: Scusa.
2: È vero, tutti quelli che hanno la paletta è un'estensione del pene che non hai.
3: Lo dice,
2: allora beh, allora sei scemo, cioè non,
3: scusa.
2: È vero, se tu hai sempre in mano qualcosa di lungo, che ne so, una bacchetta. Bruno Vespa, l'hai visto Bruno Vespa?
3: Sì, sì.
2: Nelle mutande c'è un neo lui. Lo sanno tutti. La bacchetta, quando c'hai i plastici, c'hai il plastico lì che con la bacchetta fa vedere. Quella bacchetta è il prolungamento del tuo pene. La stessa cosa al vigile. Il vigile che c'ha sempre la panetta. Ci sono quelli che sono tranquilli, belli, non la tirano fuori mai. Quelli e quelli sono normali. Quelli che invece hanno sempre la paletta di fuori, che ti fermano in cose. Quelli hanno la sindrome del pene corto. Allora, ha visto sto ragazzo sulla canna, tra l'altro la canna era del ragazzino, e dice no e no e non ci sto io, me l'ha fermato e gli ha fatto la multa, 27 euro di multa. Si sono scatenati tutti i social, no, è proprio possibile, il papà col bambino sulla canna, è tradizione andare sulla canna da bici, bim bam bum bam bam. Allora adesso io l'ho sempre criticati, quando c'è da criticarli cioè ci mancherebbe, li critico, però c'è anche da difenderli, cioè diciamoci la verità, un ragazzino sulla canna da bici, dai, dai, in mezzo al traffico, se vai in campagna pure, cioè ti schiaccia uno, cioè, non t'ho visto, andavo veloce, non è, la strada è stretta, non è, vabbè, fanne un altro. però ma a parte gli scherzi, cioè, ma se in città, voglio dire, è un po' pericoloso, no? Poi magari non vai benissimo, cioè una volta si poteva fare perché c'erano quattro macchine, di cui una era la tua che era in garage e uscivi con la bici, quindi trovavi tre macchine, capito, in giro per la città. Adesso è pieno di macchine, dove vai con un ragazzino sulla canna, dai, parliamoci chiaro. E vabbè, quando c'è da difenderli bisogna difenderli. L'altra notizia invece è di un germano reale, quella che ti avevo chiesto io di ricordarmi.
3: Te la sei ricordata da solo?
2: Da solo. Perché riguarda un autovelox. E gli hanno fatto la multa perché ha superato di 5 km la velocità che era 50.
3: Ma chi? Lui,
2: un germano reale. È l'uccello, Ugo!
3: È l'uccello!
2: Aspetta, rimandatemela! Lo sapevo io che la perdevo, lo sapevo. Lascia la miseria. Vabbè, è un uccello, come lo chiamiamo? Non è un uccello veloce, è un uccello normale. Per l'uccello 50 all'ora è normale. Cioè non... Ma scusa, ma perché stai ridendo?
3: È normale 50 all'ora.
2: 50 all'ora, anzi, vanno molto più veloci gli uccelli. Ma vabbè, ragazzi, io non posso parlare con uno che pensa sempre male. Cioè non, mi rimandate la notizia del germano, per favore. No, non è questa. Vediamo se questa, no, non riesco più a trovarla, mannaggia la miseria. La mia auto, cadavolo, non c'entra niente. E questa, cadavolo, questa non c'entra proprio niente. L'ho persa, ragazzi, l'ho perduta. Vabbè, comunque c'era sto germano reale. Che ha fatto sto germano reale? Andava a una velocità di 55 km all'ora. È passato all'altezza autovelox, gli hanno hanno fatto la foto e l'hanno multato. L'hanno multato.
3: Scusa.
2: Cioè, poi la multa non gliel'hanno fatta perché non l'hanno beccato. Perché no, non l'hanno beccato perché non. Cioè, è volato via. Cioè, non. Si è volatilizzato, come si dice. Maresciallo, hai preso la targa, non ho fatto un tempo, si è volatilizzato. Cioè, proprio. Cioè, proprio. Però l'intento era fargli la multa, direi. Cioè, se sono messi lì con la foto, tipo VAR, ma c'ha la faccia da germano questo, non, ma questo è un germano reale, no, ma è nomo, sono messi a discutere, poi il VAR ha decretato che era un uccello, quindi niente, non
4: Andrea.
2: Vabbè ragazzi, seguitemi per altre storie assurde, comunque storia, è successo veramente, adesso se becca la notizia vi dico anche dove, vi dico.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 78.

0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Tanti mi scrivono: metti questo, metti quell'altro. I personaggi che li metto? Non è che li metto, li fa Ugo i personaggi. Ma dillo, vero, dillo che li fai te.
3: Ma non sono io.
2: Ma sì, ma dillo.
3: Sì, li faccio io.
2: Ma li fa tutti, lui li fa, capito? Vedete, Ugo, fammi, che ne so, Aziz, capito?
3: Show, show bello su Aziz. Show bello.
2: Vai.
3: No, devo andare avanti, no, cambio personaggio. Volete sentire
2: personaggio?
3: Padre? Personaggio.
2: Fai un altro, vai.
3: Padre Ivo.
2: Padre Ivo, vai.
3: Fratelli, non mi viene senza ego, non viene.
2: Senza ego.
3: Non viene.
2: E poi per l'eco. Vabbè, vai con Elvira, vai con Elvira.
3: Ciao! Dove no. Non so proprio.
2: Ti hanno castrato,
3: te. Non mi viene.
2: No, ti vengono, ti vengono.
3: Ciao, bruttissimo.
2: Ma vai Nando, Nando è facile, vai.
3: Benvenuti! Nando, giostraio pazzo!
2: Vabbè, ragazzi. Staglio. Vabbè, senti, comunque, i personaggi li fa lui, ragazzi, quindi chiedeteli a lui, metti questo, metti quello.
3: Quelli di Wish!
2: Metti Ugo, uno ha scritto, metti Ugo. Dove lo metto? Non sta, ragazzi, non sta. Non... Buongiorno, secchi di letame fresco.
3: Dai.
2: Oggi mi sento un tatuatore. In che senso?
3: E si sente tatuatore, Andrea.
2: Che vuol dire?
3: Che vuole fare i tatuaggi, si vuole incidere sulla pelle l'energia della mattina.
2: Ma no, lui vuole fare i tatuaggi, non è che...
3: E infatti tatuaggi!
2: No, vuole fare i tatuaggi!
3: E ti ho detto, qualcosa... i tatuaggi!
2: No, c'è qualcosa che non va nel tuo ascolto!
3: No, sei tu che non mi senti!
2: Cosa hai detto?
3: Questo vuole fare i tatuaggi, ho detto io, e fai i tatuaggi!
2: No, e fatti i tatuaggi!
3: E fatti i tatuaggi!
2: No, fatti i tatuaggi vuol dire che se li fa addosso
3: e
2: a lui!
3: E se li fa da solo!
2: No, vabbè, andiamo avanti, ragazzi! Allora, c'è un uomo, noi ridiamo, scherziamo, ragazzi, ma c'è un uomo africano di 71 anni, ha trascorso 55 anni, fa di conti, vivendo completamente solo perché ha una paura tremenda delle donne. Questa paura si chiama ginofobia.
3: Ma cos'è?
2: Vabbè, è la verità.
3: La ginofobia.
2: La fobia di Gino.
3: Ma chi?
2: Non lo so. Non
3: ma chi?
2: Gino Gigetto.
3: Ma chi è?
2: Prendi Gigetto. Com'era la canzone?
3: Non la so.
2: Gino Gigetto, Gino, prima Gigetto, prima Gino, poi Gigetto, poi Gigetto. Vabbè, comunque, la ginofobia è, io l'avrei chiamata in altro modo, però insomma, non so perché Gino, mi fa anche un po' impressione. Ciao, ti presento Gino. Ciao, come ti chiami? Gino. Cioè, non, vabbè, comunque, quest'uomo ha trascorso 55 anni nascosto perché ha paura, una paura tremenda delle donne. Quindi 71 meno 55
3: sono 20 e passa.
2: 20 e passa. Ma che stai dicendo? 20, se fossero 50, Ugo.
3: E allora, quant'è?
2: 55.
3: 55
2: meno. No, veramente stai usando la calcolatrice.
3: No, 55.
2: Ma come no?
3: Meno.
2: No, 71 meno 55.
3: 71 meno 55. E vabbè, 16 anni,
2: Ha fatti i conti, non ci credo, ragazzi. Con la calcolatrice, ma
3: no,
2: un ragioniere. Ma quale messaggio? Ma va. Vabbè, comunque c'è la foto. Ha la faccia veramente spaventata. Come se avesse visto, che ne so, ti aspetti Gina e c'è Gino. Cioè, quello è. Magari il trauma è stato questo, no? Che ne so, si aspettava Gina e invece è uscito Gino. È uscito Gino. Dice, ma no, che è successo? Ma no! Si è chiuso in una grotta, non è più uscito. Cioè, neanche a manganellate, niente. Vabbè, comunque c'ha la faccia distrutta, veramente. Si vede, insomma, che gli altri 16 anni li ha passati con una donna. Si vede, cioè, non è. Sto scherzando, donne! Si scherza, donne!
4: Andrea!
2: Su.
4: Allora dai! Andiamo! Sei lento!
2: Ma dov'è che andiamo?
4: Al centro commerciale!
2: Ancora? Ma ci siamo appena andati!
4: Ho dimenticato le ballerine!
2: Le ballerine? E ti stanno bene le ballerine! Un boiler con le ballerine!
4: Ti ho sentito,
2: Ma se non ho parlato, era il pensiero!
0: Non ci resta che ridere!
1: Su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Radio 60 70 80 News.
3: Ben ritrovati all'ascolto da Alessandro Cisilin. Ancora fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Sarebbero almeno 9 i civili morti nelle ultime ore in territorio russo, specie nella regione di Belgorod, e almeno 5 le vittime in vari quadranti dell'est ucraino. Intanto il viceministro degli esteri russo Galuzin rilancia la disponibilità di Mosca a esaminare proposte costruttive per la fine del conflitto, anche sui possibili formati e sede dei colloqui, accusando la controparte di aver osteggiato il processo negoziale dopo i negoziati in Alaska dello scorso febbraio. E sullo sfondo della guerra diversi gli incroci con Roma. Blitz della Marina italiana ieri al largo di Pantelleria su una petroliera battente bandiera camerunense, ma ritenuta parte della cosiddetta flotta ombra russa. In corso le verifiche del caso. Si congratula il ministro della difesa Crosetto e sull'attentato di sabato a un ristorante italiano di Mosca, ha costato la vita a 5 persone, incluso un generale russo. L'ambasciata di Mosca a Roma parla di intimidazione ucraina verso gli italiani. Secco il commento del ministro degli esteri italiani, che parla di balla colossale. Sembrava a prima vista un tragico incidente stradale, ma si ipotizza l'omicidio volontario. Dietro all'impatto costato la vita a un 36enne scooterista fermatosi a prestare aiuto a una 39enne in difficoltà su una strada di Somma Lombardo nel Varesotto, e poi travolto da un'auto guidata dal suo ex, un 43enne, ora agli arresti. Il presunto aggressore, che aveva appuntamento con lei per restituirle alcuni effetti personali, avrebbe agito per gelosia vedendoli insieme. L'annuncio di Trump della ripresa dei colloqui tra Stati Uniti e Iran incoraggia i mercati europei, stamani in rialzo. Milano guadagna circa 2/3 di punto percentuale e scende lo spread coi titoli tedeschi intorno a quota 80, e tornano in calo le quotazioni internazionali di petrolio e gas. Basket, finale europeo under 18 a Trento Troppa, Slovenia per gli azzurrini. L'Italia perde 88-81 e deve accontentarsi dell'argento. C'è un pizzico di amarezza, ma sono enormemente orgoglioso dei miei ragazzi, commenta coach Sodini nel post partita. Ed è tutto. Grazie dell'ascolto.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: non ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80.
2: E vai in ospedale con i dolori. Ah, ma perché mi mandate ste cose? Dai! Di prima mattina che fa impressione! Fa impressione, tranquilla, parliamo di qui. Andiamo avanti, avete già capito. Non voglio neanche commentarla questa, non voglio neanche. Dai, che siamo a Cervinia, siamo. Dai, non. La paura delle donne si chiama achillefobia. Può essere. Dopo glielo chiediamo quando arriva. Andrea, ma quanto è bella la gnocca? Ma che messaggi sono? Ma che messaggi? Con tanto di foto! E c'hai ragione comunque. C'hai ragione. Buongiorno Andrea, io sono con te. In che senso?
3: È sempre con te.
2: Gatto di nome Jordan ruba decine di scarpe del vicinato. Il proprietario crea un gruppo Facebook per restituirle. No, vabbè. Il gatto con i miei stivali, dai. Cioè, no, veramente, non. E vabbè, scusa, lui ruba le scarpe a tutti i vicini, capito? Hanno fatto anche un film, Il gatto con i miei stivali.
3: Ma che film è?
2: Un film di Pietro Marseglia.
3: Ma chi è?
2: Pietro Marseglia è il regista, nonché autore. Vabbè, andiamo avanti. Allora, c'è una notizia che hanno dato anche i TG, a parte che, vabbè, questa la commentiamo dopo, hanno dato anche i TG, è una notizia che mi ha un po' sorpreso. Nel senso che, sai che in Giappone c'è ancora la monarchia, no? Tu lo sapevi?
3: Non ero informato.
2: Ditemi se non ho fatto. Cioè, sei un incrocio tra Costanzo e cosa? Come si chiama? Lino Banfi. Cioè non, vabbè, il principe Isahito è esaurito, un po' esaurito. Perché ti spiego perché è esaurito. È l'ultimo erede maschio del Giappone. Senza di lui la monarchia millenaria si estingue. Cioè, immagina questo. Cioè, adesso sei l'ultimo erede che tu puoi dare seguito alla monarchia in Giappone. Se non gli dovesse piacere anche lui soffrire di gino metti che quando va a comprare il gelato invece della coppetta preferisce il cono, cioè ti rendi conto che diventa imbarazzante anche da spiegare a tutto il resto della monarchia. Cioè come glielo spieghi? Perché tutti puntano su di te, c'è un'ansia addosso a questo ragazzo poveraccio, c'ha 18 anni ragazzi, pensa che ansia che c'ha questo. Oh, come stai? Ti piace la... lo mettono anche alla prova, sai che quando sei pischello c'è tuo padre che chiede allo zio, quello un po' lo zio divertente, lo zio quello che va a bigliacche, il tuo papà chiede a suo fratello che è lo zio, tuo zio gli chiede, senti, fagli un po' di domande quando in giro. Allora tu vai in giro con lo zio, mi ricordo c'avevo 13-14 anni e mio zio, oh ma che tette, e io che guardavo altre cose, non ero così diciamo allufato, mi dicevo quali zio, aia facevo così, aia e segnava su un taccuino.
3: Ma chi?
2: Segnava, ma... poi dopo andava da mio padre, se li vedevo chiusi lì, mio padre che piangeva, dicevo, ma perché piangi papà, non lascia stare. Ecco, immaginate questo, senza di questo la monarchia, già, se questo gli piace il cono e non la coppetta, praticamente la monarchia giapponese finisce qua. Cioè tutta la monarchia, il destino della monarchia giapponese è nelle sue, proprio lì. E cioè, quindi se metti che non funzionano bene, perché non hai detto, potrebbero anche non funzionare bene. Cioè, ma c'è, pensa che ansia, mamma.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: Su Radio 60-70-80, la musica mixata degli anni più belli.

Ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Radio 60 70 80.
1: Pronto!
2: Sempre il Varano. Ascolta, sono giù, mi aprite che prendiamo un caffè?
1: Sì, arrivo Varano, arrivo. arrivo. Allora, non è ancora stato preso il Varano, ragazzi.
3: Vanno quindi... con le cose termiche, tipo Rambo.
4: Non ho capito! Perché parli così?
1: Che hai detto?
3: Ho riso tre quarti d'ora.
1: Quando?
3: L'altro giorno ho visto un
1: allora, post... ricordiamo che c'è un Varano che è uscito dalla teca o dal giardino, insomma è grosso, vedi, è uscito dalla camera da letto, cioè, allora se c'è un serpente lo metti nella teca, ma se c'è un Varano in casa o lo metti in garage, la macchina fuori è bombardata di grandine, ma il Varano sta bene in garage, c'ha il cuscino, insomma sta, se la passa bene, oppure lo metti, gli fai una cameretta, dici non ho figli, c'ho un Varano, devi andare a scuola, non c'ho voglia. Ma non c'ho voglia, c'ha la lingua, no? C'ha la lingua. Il Varano non c'ha la lingua lunga.
3: Sì, tipo il serpente, credo.
1: Tipo serpente. Sì, sì. Ma è brutto proprio, non.
3: È brutto.
1: Mamma mia, fa impressione. Vabbè, comunque c'è uno che. Un defibrillato. Un centrifugato, diciamo. Quando l'hanno messo dentro, insomma, l'hanno combinato male, insomma. Il cervello è andato, insomma. Ha deciso di prendere in casa un Varano, voglio dire, prendi la suocera, c'era una non so quanta differenza ci sia, però prendersi in casa un Varano e una suocera, non lo so, vabbè, comunque sto scherzando, Varani, allora questo si è preso un Varano, l'ha comprato al mercato nero, ha comprato questo Varano che è cresciuto, è diventato grande come una 600, quindi poi gli è scappato di casa perché sarà liberato dalle catene come Sansone, è andato per le campagne qua di Montichiari, e quindi gira sto Varano per andare a, è pericoloso perché si mangia anche i cristiani, mangia tutto, cani, gatti, topi, qualsiasi cosa mangia, non suoceri, anche se
3: dai,
1: macchine, si mangia anche le macchine,
3: ma che macchine?
1: Vabbè, poi sputi i bulloni, vabbè, comunque lo stanno cercando. Allora Ugo si riferiva alle persone che vanno a cercare il Varano per le campagne di Montichiari qua vicino, che sono vestite in modo particolare, queste persone. Come sono vestite?
3: Tipo Rambo, hanno i visori notturni, quelli sì, termici,
1: sì,
3: per vedere il calore.
1: Scusa.
3: Ma sono proprio convinto.
1: Col mitra,
3: con la mimetica,
1: tutti. Adesso, secondo voi il Varano si fa vedere? Cioè, ma adesso io dico non. Oh, sono qua! Mi sono perso!
3: E braccioline e butti, chi mi fa da mangiare adesso? Qui c'era il padrone mio che mi faceva i bucatini, la matriciana, tutte le cose, le melanzane sott'olio, tutte le cose fatte bene. Mo su qua mi sono tutto mangiato dopo vivo! Ma una schifezza proprio, una cosa terribile! Ma ha guardato fino all'ultimo, ma guarda! Mi ho dovuto staccare la testa, ma sangue dappertutto, ma che schifezza! Morite fame, una cosa brutta proprio.
1: Ma non è napoletano.
3: L'altro giorno due ragni mi sono mangiati. Ma che schifo, mamma mia. Con le zampette che si muovevano ancora.
1: Dai.
3: Ma ora vuoi mettere la caponata fatta bene.
1: La caponata?
3: Ma lo yogurt di capra, dai.
1: Chi?
3: Col miele mi dava il padrone.
1: Chi?
3: Padrone, dove sei? Mi sono perso in mezzo alle pannocchie. Mamma, i topi tanto sono. I topi tanto sono. Sono grossi come le pannocchie, ma che impressione con sta coda, c'ho i brividi.
1: Ma che brividi,
3: adesso vi lascio che andrò a fare la doccia,
1: ma chi?
3: Sono tutto zozzo di sangue, pensi che prima mi lavava la schiena il mio padrone, mi lavava la schiena con la spugnetta, quanti ricordi belli, riportatemi a casa. Vabbè, comunque lo vanno a cercare sto Varano, non l'hanno ancora trovato, no. Sarà morto di stenti,
1: ma quali stenti?
3: Sarà o si è nascosto bene,
1: sì. Vabbè, comunque non l'hanno ancora preso, quindi fate attenzione quando andate in giro nelle campagne qua vicino, perché magari potreste incontrare un Varano. E che gli dici a un Varano? Che gli dici? Guarda, non ho mai comprato una borsetta di pelle neanche gli stivali, cioè proprio gli interni della macchina sono similpelle, quindi io proprio ho un feeling con sono vegano, sono anche vegano. Cadavolo, tu non stai bene. Lo so. Allora, andiamo in pubblicità, poi torniamo. Torniamo dopo, dai, torniamo forse, adesso vediamo.
5: Andrea.
6: Cadavolo.
5: Show. Su Studio Più.
7: Non ci resta che ridere.
0: Su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: La canzone è molto bella, mancano 15 secondi, che facciamo? Lascio? Che faccio? Lascio?
3: Sei grassa, Maria!
2: Glielo tolgo, signora! Ci tolgo il grasso! E si sdraia, tolgo anche il suo, signore. Venga, signore, venga! Togliamo il grasso e le cosce, via! Sarebbe una figata, sai quanti soldi che farebbe il macellaio se riuscisse a togliere il grasso, la cellulite dalle signore! Mamma! Allora, ieri sono stato in un bellissimo locale e all'aperto c'era due performer, cioè due ballerini, adesso si chiamano performer, dipende dalla forma poi, no? Anche tu sei un performer, certo. Tu sei un big former, tu sei un Big Mac. Ma perché non vai in giro con la scritta Big Mac? Ma sì, ti metti un po' di ketchup sulla faccia, un po' di maionese te la butti sul collo qua, sulle pieghe del collo, e poi la maglietta Big Mac, la foglia di insalata in bocca, è bellissimo, una tartaruga. Va bene, andiamo avanti. Vabbè, comunque ieri sono stato in questo locale e c'era una performer, una ballerina con il ballerino. Il ballerino aveva sembrava Mortimer, sembra bianco come veramente. C'era anche il borotalco sulle mani perché faceva le prese con la ballerina. Infatti dopo si vedevano delle macchie bianche sulla ballerina che io ho identificato grazie a Luminol. Praticamente io aspettate, mi stanno chiamando, ragazzi, però se mi chiamate mentre racconto, cioè non pronto!
4: Ciao Andrea, ti sei dimenticato di dire i cetriolini sugli occhi a Ugo.
2: Ah, è vero, scusa! Hai ragione.
5: Non è completo.
2: Ciao fratello! Certo. Ciao. Cioè, è andato. Io aspetto sempre il saluto, ma stavo ridendo. Allora, rovere, cosa stavo dicendo? Rovere o tech? Come preferisci?
5: Mogano.
2: Pino, via. Pino. Costa meno. Tanto legno là. No. Allora, praticamente c'era questa, tutti i tavoli che mangiavano, pieno di donne, c'erano un sacco di donne, anche tanti uomini, ma tantissimi tavolate da donne. Che poi, ragazzi, io non capisco una cosa, ci vuole un po' di tempo a dire questa cosa, però dopo magari la ridico, c'è la pubblicità, poi ci fermiamo e la ricontinuo a dire, perché è una cosa che mi fa. Allora, innanzitutto dopo parliamo degli uomini e delle donne. Scusa Maria, ma c'era questa ballerina con questo ballerino, lui alto, perticoso, bianco, e c'aveva il borotalco sulle mani. A un certo punto hanno fatto un balletto, poi sono andati via. Quando sono tornati io ho visto che sulla chiappa di lei c'era un po' di borotalco che non c'entrava niente con la presa, perché non è chi te è vivo, hai fatto le prese e le prove anche in camerino. Vabbè, comunque questa ballerina la alzava, la lanciava di qua, di su, di giù, a certo faceva, sai quelle prese dove lei si spaccava le gambe in due, a certo ha tirato la gamba a destra, ha fatto tutto il giro del locale e le si è riattaccata, una roba fantastica. Ma la cosa incredibile è che era una bella ragazza, ma quando faceva le evoluzioni, le prese, gli uomini gli guardavano il culo, cioè proprio alla grandissima, culo, faccia, tete, una bella ragazza, senza pensare al balletto, pensavano a quando si girava, si rigirava, così, qua, pensavano a quelle cose che pensiamo noi, quelle position. Mentre tutte le donne in sala, tutte le donne presenti gli guardavano il culo per vedere se aveva la cellulite. Cioè io leggevo negli occhi delle donne questa frase: ma dov'è la cellulite? Ma cazzo, ma non c'è la cellulite? Ma dai, ma perché? Ma com'è possibile? Io con quelle luci sarei tutta bucata. Cioè, perché c'erano le luci forti addosso, capito? Dal basso poi figurati, cioè, ma dov'è? Ma stronza! Ma io sentivo tutti questi cervelli che viaggiavano alla velocità pazzesca. Mamma, alla fine, all'ultimo balletto, gli è venuta la cellulite.
5: Ma cosa?
2: Gliel'hanno fatta venire. Eh sì.
6: Andrea,
5: cattavolo.
6: Show.
5: su Studio Più.
1: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show.
0: Non ci resta che ridere!
1: Su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Radio 60 70 80 News.
3: Ok Salute e Benessere.
4: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Ogni estate torna puntuale lo stesso consiglio della nonna, un rimedio naturale da passaparola sui social. Prende integratori di vitamina B1 o tiamina qualche settimana prima delle vacanze, il tuo sudore cambierà odore, le zanzare non ti pungeranno più. Da decenni la tiamina viene proposta come un vero e proprio repellente sistemico, ma qual è la posizione della comunità scientifica? Esiste una base reale o si tratta solo di un mito duro a morire? Per rispondere con certezza a questa domanda abbiamo analizzato la letteratura biomedica e le revisioni sistematiche condotte negli ultimi decenni. L'idea che la vitamina B1 possa fungere da scudo antizanzare risale al lontanissimo 1943, quando il medico americano Ray Shannon pubblicò un primo resoconto preliminare suggerendo che la somministrazione di tiamina, quindi vitamina B1, ad alte dosi potesse ridurre i sintomi e le punture degli insetti. Nei decenni successivi, tuttavia, questi primi report si sono rivelati aneddotici e privi di un gruppo di controllo rigido. Nonostante ciò, l'ipotesi biologica secondo cui la tiamina in eccesso eliminata tramite la traspirazione cutanea possa emanare un odore in grado di mascherare i segnali chimici percepiti dalle zanzare, come l'anidride carbonica e l'acido lattico, ha preso piede nel folklore popolare. Quando la teoria è stata sottoposta a test rigorosi in doppio cieco e con metodologie di laboratorio controllate, la presunta efficacia della vitamina B1 è crollata. E poi c'è la revisione sistematica del 2022. La conferma definitiva è arrivata dallo studio condotto dal dottor Matan Shelomi dell'Università Nazionale di Taiwan. L'autore ha analizzato 104 studi, casi clinici e linee guida prodotti negli ultimi 80 anni. La conclusione è stata perentoria: la tiamina non possiede alcuna capacità repellente contro le zanzare o altri artropodi, a prescindere dal dosaggio o dalla modalità di somministrazione. Se la scienza ha smentito l'efficacia della vitamina B1 già da decenni, per quale motivo molte persone continuano a pensare di poterne trarne beneficio? La ricerca suggerisce due fattori chiave. Effetto placebo: quando si assume un integratore con l'aspettativa di non essere punti, si tende a fare meno caso alle punture minori o a posizionarsi inconsciamente in ambienti meno esposti. Modulazione dei sintomi: alcune evidenze cliniche suggeriscono che la tiamina possa ridurre la reazione infiammatoria soggettiva e l'orticaria papulosa indotta dai morsi d'insetto. In altre parole, la zanzara punge ugualmente, ma l'intensità del prurito e del pompo potrebbe risultare attenuata, portando erroneamente il paziente a credere di essere stato punto di meno. Grazie per essere stati con noi.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Cavolo, buongiorno, mi sento un astronauta oggi. In che senso? Non l'ho chiesto a te, è una domanda che chiedo a lui. Lui mi ha detto sta cosa, io la chiedo a lui.
3: Ah, era in terza persona.
2: Ma non è in terza persona, lui non è in terza persona. Scusa, lui mi ha scritto, perché mi rispondi tu?
3: No, siccome mi stavi guardando, ho sbagliato io.
2: Ma che devo guardare? La lampada devo guardare. Se non l'ho capito, se io e te siamo, non...
3: Scusa.
2: Buongiorno Catavolo, mi sento un astronauta oggi. Cosa vuol dire mi sento un astronauta oggi? Magari lui mi risponde, capito?
3: Ah, okay.
2: Se rispondi tu al posto suo, sei lo suo avvocato, sei difensore. Non capisco. Cosa vuoi dire? Dì, sentiamo.
3: No.
2: Perché... no, ma me lo devi dire. No, magari perché magari gli hai letto il pensiero. No,
3: interpretavo un astronauta magari perché vorrebbe andare sullo spazio, gli piacerebbe vedere la ISS che passa. La ISS è passata l'altro giorno, si poteva vedere a occhio nudo.
2: Ma che cosa?
3: La stazione internazionale spaziale,
2: sì.
3: Quella che ci abbiamo sopra a 400 chilometri, quella dove stanno gli astronauti misti, cioè
2: misti,
3: italiani, russi, americani, quelli dove vivono 5-6 mesi all'anno.
2: Ma non l'ho mai sentita.
3: La stazione spaziale internazionale.
2: Mai sentita parlare.
3: L'altro giorno, se tu guardavi, ti fissavi in un punto, hanno detto l'ora.
2: L'ora? Sì.
3: La potevi guardare
2: a che ora? A che ora?
3: Di notte, che era mezzanotte.
2: Di notte.
3: Faccio vedere, dai, faccio vedere. Che c'è un puntino, voglio vedere.
2: Ha detto, la fanno vedere di notte, c'è un puntino, fai vedere di notte, non si vede niente, capito? Questa a dire, traduco.
3: Sai perché si vede?
2: Perché?
3: Che non si può confondere con la stella, perché se tu guardi in altro, in alto, la stella vibra.
2: Cioè, vibra.
3: Luccica, no?
2: Luccica.
3: Mentre... puoi capire che la stazione spaziale perché si muove piano piano e non luccica, quindi è questo puntino che tu vedi passare piano, e quindi molti...
2: Quindi la prossima volta tra 25 anni...
3: Ma quali 25 anni?
2: Ogni quanto passa?
3: Non lo so ni quanto, però non so quanto ci metti a fare un giro completo.
2: Di cosa?
3: Della Terra, no?
2: Ah, se correte veloce...
3: Ma chi?
2: La prendete, insomma.
3: Ma chi?
2: Ah, beh, sì, scusa, prima che fa tutto il giro della Terra e il cerchio è più largo. Tu a piedi fai prima.
3: Ma cosa?
2: La segui piano piano.
3: Ma cosa?
2: Mamma, ragazzi, non sa niente, è veramente una persona.
3: Te l'ho spiegato.
2: Allora, hai problemi mentali, lo sai che hai problemi mentali?
3: Tanti.
2: Tantissimi problemi mentali. Tu non arrivi a 100, lo sai?
3: Lo so.
2: Mamma, mi fa tenerezza. Però, secondo me, tu dovresti andare a correre.
3: Ma perché?
2: Sai perché? Così ti rendi conto che il problema fisico è più grosso. Cioè, capito? Dopo 20 passi che fai, dopo 2 minuti di corsa, ti rendi conto che il problema, i mentali sono meno forti di quelli fisici, quindi alzi l'autostima, capito? Non è male. Seguitemi per altri consigli, ragazzi.
3: Consigli su.
2: È vero, se uno c'ha, allora, se uno è convinto di avere un problema tu non sei bello, no?
3: Dai, vabbè, ok.
2: Vabbè, sei bello,
3: no, non sono bello.
2: Allora prendimi a confronto tuo, che cos'è?
3: È buono.
2: Ah, è buono.
3: È buono.
2: Fammi la classifica della bellezza, vai, sentiamo.
3: Allora,
2: tu a che livello lo sai, sentiamo.
3: Io?
2: L'autostima sua è veramente altissima, ragazzi.
3: A livello di Bruce Willis, perché non è bellissimo.
2: No, scusa un attimo.
3: No, a livello Bruce, dai.
2: Ma veramente lo stai dicendo?
3: Non puoi mettere Bruce con un Jason Momoa o con un Brad Pitt.
2: Bruce Willis è un bellissimo uomo, anche fisicato, voglio dire. Cioè, non...
3: Io sono.
2: Tu!
3: Io!
2: Ma sei una chiavica!
3: Guarda, mi giro!
2: Sei un caco con gli occhiali!
3: Aspetta!
2: Ma di quelli molli! Ma come fai a paragonarti a Bruce Willis?
3: Ti faccio vedere, mi giro, guarda Bruce.
2: Guarda,
3: l'espressione, non la guardare.
2: Sto già vomitando.
3: Non la guardare.
2: Non la guardare, vai, al volo, vai, girati.
3: Chiamami Bruce.
2: Bruce! Ah, beh, in effetti sì, è vero. Adesso che invece hai fatto pensare. Tu sei Brutto Willis. Lui è Brutto Willis.
3: Chi è?
2: Mamma, ragazzi. Ma la guarda, ma ci credi veramente? Allora, tu sì, una chiavica dalla testa fino ai piedi. Cioè,
3: non c'è un pezzo.
2: Non c'è un pezzo che si salva. Cioè, per aumentare la tua autostima, cosa devi fare? Devi andare, che ne so, alla Mini Italia, per esempio.
3: Alla
2: Mini Italia.
3: Aspetta.
2: Dove ci sono tutti i bambini, tutti e non ci sono gli adulti, no? Troppo grossa. Nella casa dei puffi devi andare, che ne so, nei giardini dove ci sono i 7 nani e ti piazzi là, capito?
3: Ma
2: bello. Magari passa qualche signora e ti vede e dice: ma no, che bello, alto, grosso, capito?
3: Alto, grosso.
2: Gli altri sono tutti piccoli, capito? Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Allora, c'è una donna che mi ha scritto catavolo, ho comprato. Ah, Madonna, aveva un dito in più. Se guardavi bene nella mano, aveva un dito in più. Ma sai che vendono le dita in più, no?
3: Ma chi?
2: Lo sai?
3: Ma scusate, ma perché?
2: Allora, per confondere la foto normale dalla foto fatta con l'intelligenza artificiale, vendono dita in più, cose in più, insomma, un orecchio in più, che tu te lo piazzi vicino. E la gente dice: ma no, ma è fatta con l'intelligenza artificiale, dai, si vede. Ma invece no, è vera, solo il dito è finto.
3: Ma scusa,
2: vabbè ragazzi, no,
3: che tristezza.
2: Ma come, che tristezza? Per confondere l'intelligenza artificiale e la gente che vede la foto. Allora ragazzi, questi si comprano, sai, presente il dito quello dei maghi, no? Dove tu ci infili il foulard dentro. Ma perché ride?
3: Quello di gomma bruttissimo che si vede perché era finto da 6 km.
2: Ma non è vero, scemo, scemo.
3: Ma aveva lungo.
2: Lascia stare. Vabbè, comunque, un dito che tu con l'anello, tu te lo infili, te lo infili, praticamente è sovrapposto all'altro, quindi c'hai le dita a castello, c'hai l'indice, il medio, quello dipende da quello che compri. E niente, praticamente c'hai 6 dita. Allora la gente dice: ma no, ma è finta sta foto, è fatta con l'intelligenza artificiale.
3: Certo.
2: Tu potresti farla.
3: Certo.
2: Ti fai tutto nudo, tutto nudo. Cioè, vabbè, la mutanda la tieni. Dice: madonna, che mostro che è, madonna,
3: mostro,
2: che brutto, madonna, è tutto sfatto, madonna.
3: Dai.
2: Però ti metti 2 dita in più, 7 dita nella mano, alzi così la mano, proprio così, così la gente poi la vede. Fai la foto così, con la mano alta.
3: Certo.
2: Che dice: ma no, ma è finta, dai, ma c'ha 7 dita. Ti sei salvato.
3: Oh.
2: Allora anche il fisico è finto, ma non può essere così in mostro. Dai.
3: Dai.
2: Vabbè, ragazzi, non. Invece so di amici, di uomini, che per aumentare la propria autostima si tirano via 2 dita della mano. Se le proprio te le tagliano proprio.
3: Come?
2: Vabbè, dopo.
3: No, no, no, capitale!
2: Ma. È rallentato, anche il cervello è rallentato. Se le tirano via, no! Con 3 dita sembra. Esagerato! E che? Un brullone!
0: Non ci resta che ridere!
1: Su Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80.
1: Come perdere 5 kg in due settimane con il pollo catavolo? Lo devi rincorrere.
2: Ma cosa?
1: Come fai a perdere 5 kg in due settimane col pollo? Lo devi rincorrere. Se lo prendi lo mangi, se non lo prendi non lo mangi. E vedi come dimagrisci. Ma la grande proprio. Tu ridi e scherzi, ma la verità è questa. Adesso è tutto facile. Tu vai al supermercato, vai con, hai fame, vai al supermercato, adesso supermercati aperti fino alle 10 di sera. Una volta non era così. C'era la bottega sotto casa che conosceva tua madre. Se tu andavi là e gli dicevi, anche con i soldi in mano, mi dai per favore un panino con la Nutella, ti faceva, No, un paninetto piccolino con la Nutella. Lo sa tua madre?
2: È vero.
1: Sì, lo sa. La chiamo. Sì. Vabbè, passo dopo. Cioè, non, che poi la chiama, non è che la chiamava al telefono, urlava. Vittoria! Vitto! C'è tuo figlio! Vuole il panino con la Nutella! Chi c'è? Andrea! Tu sentivi questa voce?
2: Sì, sì.
1: Lontano! Andrea! Stavo scherzando, mamma! Tu sei un infame, tu sei un infame!
2: Sei un infame!
1: Vabbè, comunque. Adesso si mangia in continuazione perché c'è la possibilità. 70.000 bar, 850 ristoranti, 6.000 supermercati, o dove ti giri ci si mangia. È normale. Prima c'era un bar tuo paese che conosceva tua madre. E dice, non c'erano alcolizzati come adesso, ci credo. Mi fa un martini perché c'era il martini, no? Quei da ragazzini volevi il martini perché lo beveva James Bond. Allora mi fai un martini col ghiaccio, cioè esageravi proprio col ghiaccio. Lo sa tua madre.
2: Sì, ancora pure lui.
1: Ma tu sei il fratello di quello del supermercato. Dammi solo il ghiaccio. Ah, il ghiaccio te lo do.
2: Solo il ghiaccio.
1: Solo il ghiaccio. Mi ci puoi mettere anche l'oliva. Lo sa tua madre.
2: Pure ah. L'oliva. Pure l'oliva.
1: E dammi solo il ghiaccio. Dammi l'acqua calda, la rinfresco io. Vabbè, andiamo avanti. Allora, comunque, adesso siamo tutti un po' più grossi, un po' più spessi. Perché? Perché mangiamo in continuazione. Poi ci hanno detto sta stronzata incredibile. Che bisogna mangiare 5-6 volte al giorno. La gente veramente. L'industria fa delle robe. Paga i dottori, i cosi, i metal detector, come si chiamano?
2: Metal detector?
1: Come si chiamano?
2: I
1: personal trainer. Tutti che si convincono di mangiare 7.000 calorie, ne bruci 5.000, 3.000, fai se mangi 6 pasti al giorno.
2: 6 pasti.
1: Ma come 6 pasti? Ma io devo dimagrire, 6 volte devi mangiare. Anche prima di andare a dormire ti fai un pezzo di cioccolata amara. Ma come? Me l'hanno sempre detto che non è una stronzata. Come fa a mangiare cioccolata amara? Vieni a dormire. Se no lo yogurt. Prima di dormire. Sì, ma un vasetto. Ma vasetto quanto è grosso? Un vasetto 200 grammi, 300 grammi, 400. Non ho capito. E tu sei a casa e fai 6 pasti, fai pasti e diventi più grosso ancora. Vabbè, comunque ragazzi, mangiate un pochino meno e fate più sport. Questa è la verità che ci dicevano anche i nostri nonni. Ci siamo rincoglioniti. Abbiamo dato retta a Donald Trump. Ecco come siamo arrivati. Siamo arrivati così, siamo arrivati. Mamma ragazzi. Allora, nel 1930, parliamo di storia, ragazzi, altrimenti qua veramente sembra un programma senza cultura. Cioè non,
2: eccolo.
1: Nel 1930 i fratelli Hunter, che Hunter è martello, no? Hanno quelle Hammer. Hunter è. Vabbè, Hunter.
2: È cacciatore, Andrea.
1: No, Hunter non è cacciatore. Hunter è cane da caccia.
2: A chi cane da caccia?
1: Dog Hunter. Vabbè, comunque i fratelli Hunter realizzarono. Giusto per darti torto.
2: C'era il dog.
1: Ma mi dà fastidio che lo sai, io non lo so. Nel 1930 i fratelli Hunter realizzarono un volo non stop di 23 giorni. Un volo nel 1930, stiamo parlando del 1930, capito?
2: Sì, sì.
1: Adesso Ryanair, come c'è un po' di turbolenza, no? Ritardi 6 ore. Ah, fangu. Cioè, i fratelli Hunter 23 ore senza fermarsi. Manutenendo, io avevo letto male, mantenendo, invece manutenendo, cioè facendo manutenzione al motore a mezz'aria.
2: Oilà.
1: Ti rendi conto?
2: Cioè nel 1930.
1: Nel 1930, a mezz'aria, l'impresa resa possibile dal rifornimento in volo dimostrò il potenziale dell'aviazione a lunga distanza e contribuì allo sviluppo di rifornimento per voli più lunghi. Quindi praticamente a mezz'aria, quindi a 10 metri da terra, non lo so, 20 metri, quello che è, si vede nella foto questo che esce fuori dal. Sono i fratelli, sì. Uno che con la cloche e l'altro che esce fuori proprio dalla portella, il motore era davanti, con l'elica davanti, cioè il motore era fuori, però si vedeva. Sì. Lui praticamente si espone e va a aggiustare il motore. Se magari c'ha una cosa che sbarbelta la pistone, qualcosa così, quella, dice al fratello: passami il cacciavite! Lanciami la chiave inglese! È la 18ª che perdiamo, cretino, in mano la devi. Infatti, nei 1930 la gente moriva per cause accidentali. Cioè, tu hai mai sentito parlare di una morte conclamata? Nel 1930 c'erano sempre morte accidentali. Erano i pappagalli che volavano dal cielo, capite? Dici, bam, ti prendeva mentre passeggiavi. Dici, com'è morto? Accidentalmente. Ma guarda, accidentalmente. Un scemo del fratello Hunter gli ha lanciato la chiave inglese in capo. Chi te stramurt? Mamma, ragazzi.
3: Andrea,
1: a tavolo.
3: Show.
4: Su Studio Più.
1: Mamma, ragazzi.
2: Ma io perché vedo le scene? Quello che gliela lancia dalla prenda.
1: È fuori dall'aereo. Tutto appiegato, tutto attaccato all'aereo. Non so come veramente. Ma sai quanta gente che è morta così. Ma moriamo e scherziamo. Per fare queste puttanate qua. Scusate per la parola, ma. Ma sta buono, un pochino più. Andiamo più piano. Se fossimo andati più piano, molto spesso dicono: ah, è grazie a sta gente che noi adesso facciamo questo, facciamo quell'altro. È causa loro. Se andiamo al 200 all'ora e facciamo tutte cose due velocemente, andavamo un po' più piano, andavamo, stavamo un pochino meglio. Stavamo. Chi è vivo? Dobbiamo ringraziare, dobbiamo ringraziare.
5: Non ci resta.
0: Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60 70 80.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Cari amici all'ascolto, fedeli di Radio 60 70 80, una buona giornata. La voce è quella di Bruno Righetti. Vi terrà compagnia nei prossimi minuti con alcune canzoni con le quali faremo veramente un bel salto indietro nel tempo. È una cosa abituale da queste parti, eh? Basta stare sintonizzati sui canali e vi rendete conto del tipo di musica che ogni giorno viene programmata. Ma noi abbiamo deciso di andare a pescare dalle classifiche degli anni 60, 70, 80 alcuni estratti, perché ovvio tutto non si può fare, ma cercheremo di darvi i brani più rappresentativi di quel tempo e che nello stesso contemporaneamente hanno anche avuto un grosso successo discografico. Quindi cominceremo questo primo incontro con una celeberrima canzone, non la presento nemmeno, ne parliamo dopo.
3: C'era una volta

Beh, romantico, no? Direi straordinariamente romantico, come la trama del film che ha accompagnato come colonna sonora, un film famosissimo che si chiamava A Summer Place in inglese, ma in italiano era Scandalo al Sole, e ha occupato le classifiche anche per qualche settimana. Bravo Percy Faith e la sua orchestra, forse la versione più bella di quelle che sono state poi anche replicate. E ho cominciato senza ringraziare, io devo ringraziare tutti quelli che in questa radio mi stanno dando una mano per rimettermi un po' in confidenza con l'attrezzatura, con l'ambiente, insomma, ringrazio veramente tutti, da Claudio l'editore, a Claudio un coeditore, fino a Damiano che così gentilmente si adopera per far sì che tutto vada come deve andare. Allora, basta chiacchiere, ascoltiamo la seconda canzone, e qui vabbè andiamo da uno che è stato abituato da sempre a calcare le classifiche, soprattutto in quegli anni, ma ce lo ritroviamo ogni tanto anche oggi. Adriano Celentano, Impazzivo per te.

0: Piena estate nel 1960 insieme ad Adriano Celentano, che chiude per il momento la nostra parentesi dedicata alle classifiche del passato qui su Radio 60 70 80. Ricordatevi di scaricare l'applicazione di Radio Studio Più, dentro ci siamo anche noi, navigateci un po' e ci trovate, oppure lasciate il segno del vostro passaggio sulla pagina Facebook di Radio 60 70 80. Noi ci ritroviamo qui puntuali tra un'ora circa per un'altra edizione delle classifiche del passato. Ciao.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. È giallo sui nuovi negoziati tra Stati Uniti e Iran. Trump nelle ore scorse aveva annunciato l'imminente ripresa dei colloqui, ma Teheran lo smentisce. Al momento non è ripresa alcuna trattativa, riferisce il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, aggiungendo che la situazione nello stretto di Hormuz non cambierà finché continueranno da parte degli Stati Uniti le violazioni degli impegni. Il riferimento di Teheran è al memorandum d'intesa siglato tra le due parti lo scorso giugno. E torna a infiammarsi il fronte di Gaza. Ieri, nei bombardamenti delle forze israeliane, almeno 19 palestinesi sono rimasti uccisi, lo riporta Al Jazeera. Due strutture sanitarie hanno riportato gravi danni. Hamas parla di deliberata escalation che mira a ostacolare gli accordi per il cessate il fuoco raggiungi con la mediazione anche di Trump. E ancora fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Sarebbero almeno 9 civili morti nelle ultime ore in territorio russo, specie nella regione di Belgorod, e almeno 5 le vittime in vari quadranti dell'est ucraino. Intanto il viceministro degli esteri russo Galuzin rilancia la disponibilità di Mosca a esaminare proposte costruttive per la fine del conflitto, anche sui possibili formati e sede dei colloqui, accusando la controparte di aver osteggiato il processo negoziale dopo i colloqui in Alaska dello scorso febbraio. La tragedia ieri sulla superstrada Rieti-Terni al confine tra Lazio e Umbria è salito da almeno 6 morti e 34 feriti il bilancio dell'incidente, in cui un pullman si è scontrato frontalmente con un camper che procedeva in direzione opposta. Nello schianto sono state coinvolte anche 3 auto che non sono riuscite a evitare l'impatto. Attivata l'assistenza psicologica per i feriti rimasti illesi, ancora in stato di shock. E europei di nuoto, stamane un'altra medaglia per gli azzurri, argento per Filippo Pelati nella finale del solo libero maschile di nuoto artistico. L'oro del britannico Tomlin, bronzo per lo spagnolo Cáceres. Nella finale femminile, giù dal podio Enrica Piccoli, che si posiziona al quarto posto. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Radio 60, 70, 80. Vai Studio Più.
1: Peace.

0: più 30 anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60 70 80, la musica mixata.

0: 60, 70, 80. La musica mixata con i grandi anni più belli iniziati
1: di Radio 60, 70, 80 by Studio Più.
0: Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: giorni qualche anno fa.
1: C'era una volta Hit Parade.
2: Radio 60, 70, 80, Bruno Righetti di nuovo in onda per occuparci del 1970 e delle classifiche, di quello che capitava in classifica in Italia in quel momento. In quel momento al primo posto c'era La lontananza di Domenico Modugno e poi subito seguito da Lady Barbara di Renato, quello dei profeti. Scivolando più verso il centro troviamo una canzone che è stata ripresa in Italia con grande successo dai Dick Dick e si chiamava L'isola di Wight. Invece la versione originale fu lanciata in Francia da Michel Delpech un anno prima e si chiamava Why is Why.
3: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

Bella, bellissima questa canzone di Michel Delpech, bellissima. Tra l'altro io apprezzavo anche la versione italiana, quindi avremo modo di scoprire che tantissimi successi italiani nel 1960 soprattutto erano poi tratti da brani originali di qualche tempo prima o magari da oltreoceano, ma ne parleremo più approfonditamente perché ci sono stati degli artisti italiani che ci hanno veramente attinto a piene mani. Quindi lasciamoci alle spalle Michel Delpech con White is White e andiamo adesso a vedere, anzi ad ascoltare un classico italiano che secondo me è una delle canzoni più belle che sono state mai scritte. Lui si chiama Lucio Battisti e quando dici questo già scatta automaticamente l'inchino. La canzone è Fiori Rosa

0: C'era una volta Hit Parade.
1: Beh, qui si sono srotolati nella mente metri e metri, decine di metri di Super 8. Non sapete cos'è il Super 8? Beh, dai, su Radio 60 70 80 9 ascoltatori su 10 se lo ricordano sicuramente. Per quello che non lo sa, beh, rimanga all'ascolto e glielo spiegheremo nel prossimo blocco. Noi ci risentiamo qui fra un'ora circa. Ricordatevi, siamo presenti anche nell'applicazione di Radio Studio Più. Navigate dentro, ci trovate su un canale streaming e noi vi possiamo seguire in tutto il mondo, ovunque voi andiate a godervi questa magica estate. A tra poco.
0: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, c'era una volta Hit Parade.
2: Al mattinè del giovedì.

60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Donald Trump annuncia l'imminente ripresa dei colloqui, ma Teheran lo smentisce. E mentre permane l'incertezza a Gaza, infuriano i raid israeliani. Alessio Galea.
2: È giallo sui nuovi negoziati tra Stati Uniti e Iran annunciati nelle scorse ore da Trump e dati per imminenti. Teheran lo ha seccamente smentito. Al momento nessuna trattativa, ha affermato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghaei, aggiungendo che lo stretto di Hormuz resterà chiuso finché continueranno da parte degli Stati Uniti le violazioni degli impegni. Il riferimento di Teheran al memorandum d'intesa siglato tra le due parti lo scorso giugno. Baghaei ha aggiunto inoltre che la nuova rotta di Hormuz è in fase di discussione con l'Oman. Sul tavolo la definizione di un percorso temporaneo sicuro. Il piano prevederebbe un unico corridoio con corsie di ingresso e uscite separate. Intanto torna a infiammarsi il fronte di Gaza. Ieri almeno 13 palestinesi sono rimasti uccisi nei bombardamenti israeliani. Hamas parla di una deliberata escalation. Netanyahu ha espresso agli Stati Uniti le proprie preoccupazioni riguardo al piano per Gaza elogiato da Trump dopo che Hamas aveva dichiarato di aver accettato il disarmo. Secondo il portavoce dell'ufficio del primo ministro israeliano Spielman, la versione resa pubblica non rispecchia la posizione di Israele.
1: Si terrà domani la riunione dei 27 ministri degli interni sul caso Ceuta, invocata tra gli altri dall'Italia ma anche dalla stessa Spagna, dopo l'afflusso nei giorni scorsi di decine di migliaia di migranti nell'enclave di Ceuta e poi in larga parte rimpatriati. Dopo la sospensione annunciata dall'Italia degli accordi di Schengen con Madrid, il ministro degli esteri spagnolo Albares contrattacca: l'Italia è inondata di migranti irregolari e a differenza di noi non è stata capace di risolvere la situazione. Sul tavolo anche la proposta del governo Meloni per l'allestimento di hub extraeuropei sul modello di quelli realizzati in Albania. Ci sarebbe un orientamento favorevole di alcune cancellerie e la disponibilità della Commissione, ma non mancano nodi e criticità, dalla fattibilità giuridica ai costi, come è emerso proprio nell'iniziativa italiana Oltre Adriatico. E su di essi Bruxelles si defila. I prossimi passi, ricorda l'esecutivo europeo, spettano agli Stati membri. Ieri l'appello del Papa a soluzioni improntate a pace e giustizia.
3: Sigo con preoccupazione l'armante situazione in Ceuta, pidiendo a Dios que se puedan encontrar soluciones de paz, de estabilidad y de justicia.
1: Non si allenta la morsa del caldo sull'Italia. Oggi bollino rosso in 25 città con picchi fino a 40 gradi, specie al centro, e al contempo è allerta per possibili temporali, soprattutto sul versante appenninico. Intanto i medici di pronto soccorso parlano di incrementi medi del 15% negli accessi. Particolarmente coinvolti, nota Alessandro Riccardi, presidente nazionale della Società Italiana della Medicina di Emergenza Urgenza, i malati cronici, specie se anziani, ma anche i pazienti con problemi psichiatrici. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.

0: Radio 60 70 80, un disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più.
1: A Radio 607080 stiamo mixando 30 anni di successi.

0: E ora si apre con i grandi mixati, di Radio 607080 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: C'era una volta
1: Hit Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Radio 60, 70, 80, Bruno Righetti è ancora con voi e pronto a tuffarsi in mezzo a questo mare di musica con la sua scialuppa, la scialuppa delle classifiche. Infatti ci occupiamo quest'oggi, questa volta del 1980 e quindi veniamo ad epoche leggermente più recenti, no? E anche con canzoni che farete meno fatica a ricordare per i più giovani di voi, per gli altri è sempre uguale, il refrain è lo stesso, torniamo indietro con la memoria e divertiamoci un po'. Bando alle ciance, vi faccio ascoltare la prima canzone delle due che sentiremo insieme ed è stato... sì, parliamo dopo, ascoltate la prima, va.
1: C'era una volta Hit Parade.

Esatto, è stato proprio il 1979, l'anno di pubblicazione di Monkey Chop, che ha avuto un bel successo in, qui da noi, ma non solo da noi. Ed è stato anche l'unico di The Night che ci possiamo ricordare, poi si sono perse le tracce, magari in futuro vi darò anche qualche altra informazione al riguardo. Secondo appuntamento musicale da quel tempo, dalla classifica del 1980, e anche qua torniamo a casa nostra, perché dominava, letteralmente dominava con questa canzone, lo è stato per parecchio tempo, ai primissimi posti, Gianni Toni con Luna.

0: Roberto.
1: Gianni Togni, classe 1956, romano, protagonista delle nostre classifiche per molti anni, poi avremo sicuramente modo di tornare sui suoi solchi, come si suol dire. Chiuso anche questo spazio, chiuso il 1980, vi do soltanto un'indicazione: sì, è vero, lui era al primo posto con Luna e al secondo c'era Alan Sorrenti con Non so che darei. Vi dice qualcosa? Magari lo ascolteremo più avanti. Intanto grazie a tutti su Radio 60-70-80, lo spazio dedicato alle classifiche è finito. Bruno Righetti vi saluta e ci risentiamo al prossimo appuntamento.
2: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

Radio 60 70 80. Una più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60-70-80 News.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Donald Trump annuncia l'imminente ripresa dei colloqui, ma Teheran lo smentisce. E mentre permane l'incertezza a Gaza, infuriano i raid israeliani. Alessio Galea.
2: È giallo sui nuovi negoziati tra Stati Uniti e Iran annunciati nelle scorse ore da Trump e dati per imminenti. Teheran lo ha seccamente smentito. Al momento nessuna trattativa, ha affermato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghaei, aggiungendo che lo stretto di Hormuz resterà chiuso finché continueranno da parte degli Stati Uniti le violazioni degli impegni. Il riferimento di Teheran al memorandum d'intesa siglato tra le due parti lo scorso giugno. Baghaei ha aggiunto inoltre che la nuova rotta di Hormuz è in fase di discussione con l'Oman. Sul tavolo la definizione di un percorso temporaneo sicuro. Il piano prevederebbe un unico corridoio con corsie d'ingresso e uscite separate. Intanto torna a infiammarsi il fronte di Gaza. Ieri almeno 13 palestinesi sono rimasti uccisi nei bombardamenti israeliani. Hamas parla di una deliberata escalation. Netanyahu ha espresso agli Stati Uniti le proprie preoccupazioni riguardo al piano per Gaza, elogiato da Trump, dopo che Hamas aveva dichiarato di aver accettato il disarmo. Secondo il portavoce dell'ufficio del primo ministro israeliano Spielman, la versione resa pubblica non rispecchia la posizione di Israele.
1: Si terrà domani la riunione dei 27 ministri degli interni sul caso Ceuta, invocata tra gli altri dall'Italia ma anche dalla stessa Spagna, dopo l'afflusso nei giorni scorsi di decine di migliaia di migranti nell'enclave di Ceuta e poi in larga parte rimpatriati. Dopo la sospensione annunciata dall'Italia degli accordi di Schengen con Madrid, il ministro degli esteri spagnolo Albares contrattacca: l'Italia è inondata di migranti irregolari e a differenza di noi non è stata capace di risolvere la situazione. Sul tavolo anche la proposta del governo Meloni per l'allestimento di hub extraeuropei sul modello di quelli realizzati in Albania. Ci sarebbe un orientamento favorevole di alcune cancellerie e la disponibilità della Commissione, ma non mancano nodi e criticità, dalla fattibilità giuridica ai costi, come è emerso proprio nell'iniziativa italiana Oltre Adriatico. E su di essi Bruxelles si defila. I prossimi passi, ricorda l'esecutivo europeo, spettano agli Stati membri. Ieri l'appello del Papa a soluzioni improntate a pace e giustizia.
3: Sigo con preoccupazione l'armante situazione in Ceuta, pidiendo a Dios que se puedan encontrar soluciones de paz, de estabilidad y de justicia.
1: Non si allenta la morsa del caldo sull'Italia. Oggi bollino rosso in 25 città con picchi fino a 40 gradi, specie al centro, e al contempo è allerta per possibili temporali, soprattutto sul versante appenninico. Intanto i medici di pronto soccorso parlano di incrementi medi del 15% negli accessi. Particolarmente coinvolti, nota Alessandro Riccardi, presidente nazionale della Società Italiana della Medicina di Emergenza e Urgenza, i malati cronici, specie se anziani, ma anche i pazienti con problemi psichiatrici. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata. We'll be right back.

0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

Allora, mi fa molto piacere che oggi non ci sia nessuno che ascolta la radio, perché sono tutti già al mare, sono per strada, sono in giro. Vabbè, oggi la trasmissione è da adesso sino al 16 di agosto, la trasmissione la facciamo per questi tre ascoltatori che abbiamo a disposizione, vedi? Gli altri sono al mare, sono in montagna, sono al lago, sono in giro, è vero, vabbè. Buongiorno, ciao a tutti da Pierangelo, come va? Qua mi scrivono, io lavoro, perché mi rompi le palle? Ah, no. Vabbè, lavori Nicola, vabbè. Ma mi sa che ce ne sono tanti che lavorano qua, Vabbè, allora, 351-351-1000. Vedi, tutti mi scrivono, io lavoro. Ah, vada. Ma non è vero, non ci credo. Fate apposta, fate.

0: Allora, come non detto, scusate, no. Pensavo che foste tutti in vacanza, invece. Apriamo il bar oggi o non lo apriamo alle 16:30? Sì, lo apriamo. Speriamo che ci sia. Non ci siano quelli là, speriamo. No, lasciate il caso.
1: Inizio di settimana, Pierangelo, vorrei dedicare a tutti quelli che per forza di cose devono continuare a lavorare la prima settimana di agosto in attesa delle meritate vacanze. Someone Somewhere dei Simple Mind. Ciao a tutti da Fabio di Azzise.

0: Ha ragione anche il nostro amico Fabio di Lazzisio, dedichiamo una canzone a questi poveri lavoranti, dai, dedichiamo. E Someone, Somewhere in the Summertime di Simple Minds è il massimo. Allora, è con piacere che ti rivedo qua, la Fabiana, ma guarda qua.
1: Buon pomeriggio a te Pierangelo e a tutti gli ascoltatori. Uè, come oggi che io ci sono, dopo tantissimo tempo non ci sono gli altri. No, ma vedi, c'è sempre qualcuno che purtroppo gli tocca lavorare in questi periodi, magari anche in più degli altri, più del resto dell'anno. Ciao, io vorrei richiederti oggi, datosi questa grande estate calda, un Too Hot di Lisa Stanfield, anzi della Cool and the Gang con Lisa Stanfield, se può. Grazie e un grande abbraccio a te Pier, da Fabiana. Baci.

Fabiana, se non ci sei per le 16.30, te lo sgancio prima il caffè. Che caffè vuoi? Un caffè con una grappa scelta? Io c'ho quella là, c'ho quella là di grappa, non so se ti piace quella. Quella che fanno a 3000 metri di quella. Ah no, vuole la sambuca, Mamma mia, chi è che compie 83 anni qua? Vediamo, fammi un po' vedere. C'è la mamma di Massi che compie 83 anni. Glielo regaliamo con tutto il cuore questo Home Sweet Home dei Motley Crue. Massi, dai un bacio alla mamma da parte mia. Hai capito?

0: Tanti auguri alla mamma Massi, anche a tutti i nostri ascoltatori, quei pochi rimasti qua. Qualcuno è sopravvissuto qua al caldo, qualcuno si è sciolto ieri. Mamma mia, tanti tanti auguri. Home Sweet Home dei Motley Crue, gran bel pezzo scelto, bravo. Ma arrivano già i complimenti per le donne qua, non ho capito.
1: Buongiorno,
0: io
1: Pier, ma che voce sensuale ha questa Fabiana? Non la conosco, ma sembrerebbe una persona molto elegante e fascinosa. Vabbè, comunque niente, qui fa caldo. Se ci fosse un bel brano di Phil Collins, scegli tu, va sempre bene, giusto per rinfrescare un attimo le idee. Tanti saluti, Simone dall'autobus di Varese, ciao.
0: Vabbè, insomma, la conosci? Non la conosci, hai detto? Ha una voce bellissima la Fabiana, sì, sì. Solo quella, solo quella. Insomma.

0: Senti Simone che messaggio che ti ha mandato la Fabiana. Senti.
1: Grazie DJ, ma soprattutto grazie Simone per il complimento. Grazie, fa sempre piacere i complimenti. Grazie. E allora, ciao Simone, da Fabiana.
0: Ecco, questo l'ha registrato, lo ascolta stasera. Fabio.

0: Allora, ho scelto Against All Odds, così abbiamo accontentato anche gli ascoltatori. Emma, Maria Angela, Vittoria, buon pomeriggio a voi e buona barca. Eccola là, sono in barca. Allora, vedi. Allora, davvero, la Fabiana ha una voce bellissima, ma io quando l'ho conosciuta ci sono restato anche molto male, perché pensavo di trovarmi una bellezza straordinaria, invece ho trovato quello che, cioè, sai che ti capita ogni tanto, dici, mazzo, quella lì ha una voce straordinaria.
1: Buongiorno,
0: ma guarda qua,
1: Per favore, possiamo ascoltare una canzone di Rod Stewart a tuo piacimento? Grazie. Faccio un saluto a tutti quanti, una buona vacanza a chi è partito e buon lavoro a chi è rimasto. Un saluto a tutti.
0: No, ma guarda che lei mi prende sul serio poi.

0: A volte capita, no? Che non so, prendi un appuntamento con una ragazza, ti prepari, ti metti tutto in tiro, hai capito? Parti e dici chissà che vedo, sarà una cosa da combattimento. Invece arrivi lì e dici mazza ragazzi. Ci resti anche male perché dici mazza, è 20 giorni che pensavo di vedere sto donna e guarda che te trovo qua. Pensavo di avere un rospo in macchina, invece no. Fantastica Fabiana, davvero.
1: Arrivai, eh? DJ, dai, punta ancora lì. Il coltello.
0: Ma brutta.
1: Hai ragione, perché poi quando ci siamo visti ero tutta sdentata.
0: Va bene, dai. Abbiamo accontentato anche le donne, no scherzo io, Fabiana è una bellissima ragazza, cioè non è che. Sì, insomma, carina.
2: Ciao Pierangelo, sono Fabrizio Ancona. Mi faresti ascoltare per cortesia dei Men at Work Down Under? Grazie, ciao.

0: Allora, grazie per Down Under di Manette World, che vedi, loro lavorano sempre. Eccoli là, vedi. Ciao Fabri!
1: 60, 70, 80. Live.
2: Radio 60 70 80 by Studio Più.
3: La radio di 30 anni di successi.
2: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60-70-80 live. Con Pierangelo Lanfranchi.
2: No, no, qui non si scherza, Pier, qui si lavora. Dai, mettimi, se puoi, una dei Pink Floyd, Time. Almeno arriviamo verso la fine. Costa Time. Ciao, buona ultimi giorni a chi lavora. Ciao, ciao.

capita solo a me o quando sento Pink Floyd mi emoziono sempre io? Cioè, forse sarà l'età, sarà che è? Mazza ragazzi, io ogni volta che li ascolto con qualsiasi pezzo voi chiediate, io mi emoziono. Davvero, ma davvero. Fantastici, eh? Time. Mary, buongiorno. Buongiorno anche all'amico di Monteforte che mi scrive: qua si lavora e si fatica per niente, va bene, cioè,

0: Grazie per Shari, Love is Stranger than Pride. Grazie Mary, pezzo molto dolce, molto bello, è una vita anch'io che non lo sentivo, davvero. Se vai a correre questa sera,
1: buon pomeriggio Pierangelo, sono Gianni, sì, stamattina, sì, ti ho mandato la bella fotografia del balcone, non quel balcone che intendi tu, che intendiamo noi uomini, quel balcone lì, spiego cos'è. Che stasera vado a vedere la corsa degli asini, io vado, magari corro anche, cosa
0: vinci,
1: ne dite?
0: Ma vinci,
1: va bene così? In quel paesino lì dove c'è una fiera, si chiama Fiera di San Gaetano. Tac, Gianni.
0: Ecco. Vai, che vinci una bella bottiglia di champagne. Vai, vince lui. Allora, Francesca, ci voleva Kate Bush.

0: Grazie a te, Francesca. Portavo ancora le braghe alla zuava. Io, alla zuava, si dice così. Quelle lì al ginocchio, sempre quelle erano. Mamma, cambiami. Van bene quelle. Era Cime Tempestose di Kate Bush. Mamma mia, che pezzo straordinario. Vedi come passa il tempo. Hanno ragione, ciao, i camaleonti.
1: Buongiorno, sono Roby Zeta. Sto morendo, però la musica mi tira su, dai. Give me the night, George Benson. So che ti piace, piace anche a me, a noi DJ, che noi praticamente avevamo le sale sempre piene. Te capì? Digli a quel della Rai che adesso che fanno tre canzoni, ma

Grazie Roby, sono passati 50 anni, te lo dico sempre. Il mondo va avanti, bene o male va avanti, nel nostro settore è andato avanti molto male, devo dire. È vero? Lo so. Allora, buongiorno Barbarella che mi dice mi saluti la piccola peste di Azzurra, che è una bimba che oggi ci delizia della sua presenza in ufficio. E come no? Ciao Azzurra! Fai un po' di casino, gli schiaccia un po' di bottoni che va bene. Vai, vai! Sì, sì, schiaccia.

0: Azzurra, buon pomeriggio. Fai un po' di traffico lì in ufficio, schiaccia un po' di bottoni strani lì, così la Barbarella va in tilt. Schiaccia, schiaccia, schiaccia. Te l'ha detto lo zio Pier, diglielo, diglielo. Me l'ha detto lui. Allora, chi è che dovevo salutare io qua? Alfonso, buongiorno. Era Don't Stop Till You Get Enough di Michael Jackson.
1: 80 live. 60 70 80 by Studio Più.
2: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Donald Trump annuncia l'imminente ripresa dei colloqui, ma Teheran lo smentisce. E mentre permane l'incertezza a Gaza, infuriano i raid israeliani. Alessio Galea.
2: È giallo sui nuovi negoziati tra Stati Uniti e Iran annunciati nelle scorse ore da Trump e dati per imminenti. Teheran lo ha seccamente smentito. Al momento nessuna trattativa, ha affermato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghaei, aggiungendo che lo stretto di Hormuz resterà chiuso finché continueranno da parte degli Stati Uniti le violazioni degli impegni. Il riferimento di Teheran al memorandum d'intesa siglato tra le due parti lo scorso giugno. Baghaei ha aggiunto inoltre che la nuova rotta di Hormuz è in fase di discussione con l'Oman. Sul tavolo la definizione di un percorso temporaneo sicuro. Il piano prevederebbe un unico corridoio con corsie d'ingresso e uscite separate. Intanto torna a infiammarsi il fronte di Gaza. Ieri almeno 13 palestinesi sono rimasti uccisi nei bombardamenti israeliani. Hamas parla di una deliberata escalation. Netanyahu ha espresso agli Stati Uniti le proprie preoccupazioni riguardo al piano per Gaza, elogiato da Trump dopo che Hamas aveva dichiarato di aver accettato il disarmo. Secondo il portavoce dell'ufficio del primo ministro israeliano Spielman, la versione resa pubblica non rispecchia la posizione di Israele.
1: Si terrà domani la riunione dei 27 ministri degli interni sul caso Ceuta, invocata tra gli altri dall'Italia ma anche dalla stessa Spagna, dopo l'afflusso nei giorni scorsi di decine di migliaia di migranti nell'enclave di Ceuta e poi in larga parte rimpatriati. Dopo la sospensione annunciata dall'Italia degli accordi di Schengen con Madrid, il ministro degli esteri spagnolo Albares contrattacca: l'Italia è inondata di migranti irregolari e a differenza di noi non è stata capace di risolvere la situazione. Sul tavolo anche la proposta del governo Meloni per l'allestimento di hub extraeuropei sul modello di quelli realizzati in Albania. Ci sarebbe un orientamento favorevole di alcune cancellerie e la disponibilità della Commissione, ma non mancano nodi e criticità, dalla fattibilità giuridica ai costi, come è emerso proprio nell'iniziativa italiana Oltre Adriatico. E su di essi Bruxelles si defila. I prossimi passi, ricorda l'esecutivo europeo, spettano agli Stati membri. Ieri l'appello del Papa a soluzioni improntate a pace e giustizia.
3: Sigo con preoccupazione l'armante situazione in Ceuta, pidiendo a Dios que se puedan encontrar soluciones de paz, de estabilidad e di giustizia.
1: Non si allenta la morsa del caldo sull'Italia. Oggi bollino rosso in 25 città con picchi fino a 40 gradi, specie al centro, e al contempo è allerta per possibili temporali soprattutto sul versante appenninico. Intanto i medici di pronto soccorso parlano di incrementi medi del 15% negli accessi. Particolarmente coinvolti, nota Alessandro Riccardi, presidente nazionale della Società Italiana della Medicina di Emergenza e Urgenza, i malati cronici, specie se anziani, ma anche i pazienti con problemi psichiatrici. Ed è tutto, grazie della ascolto, buona giornata.
0: 60 70 80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
4: Ciao Pier, ciao a tutti, sono Maria Laura e oggi vabbè faccio scegliere a te un pezzo che vuoi tu e do un saluto a Salvo che oggi è andato al mare da solo e io dopo il lavoro mi dedico un po' al mio cagnolino Nami. E niente, tanti saluti a Salvo, un abbraccio a voi tutti, ciao da Maria Laura e dalla Bru.

Salvo voleva Quando e Chiove di Pino Daniele, così lo abbiamo salutato con un pezzo che voleva sentire. E da solo è andato al mare. Io avrei dei dubbi forti. Andrei a dare un'occhiata io. Beh, dai un'occhiata che sa se mai. Che... chi è che è passato da Torri del Benaco oggi pomeriggio e ha preso 180 euro di multa? Chi è questo? Chi è?

0: bisogna stare attenti, se qualcuno c'è qualche informazione da darci su dei Multanova posizionati in posti strategici, ditecelo, perché hanno appena preso 180 euro di multa qua a Torri del Benago, lo diciamo, perché insomma 180 euro sono tanti, e poi sicuramente ti avranno portato via anche qualche punto, vabbè, insomma, quelli vai al supermercato li compri, non è un problema, vabbè. Oh mamma mia, però con gli Style Council va bene così, no? Shots to the top. Vabbè, che c'è qua?
1: Buongiorno, ecco, Pierangelo, Maurizio, anche qui fa un po' caldino in Romania, però non molto, però il clima è secco piuttosto che l'Italia che è umido e quindi si sente di meno. Una canzoncina per la mia Valentina, ci vorrebbe un amico di non mi ricordo chi la cantava. Ciao Pier!

0: Shell, che pezzo ha scelto? Il tuo bell'uomo lì. Maurizio, va bene questa. Ci stiamo avvicinando, ci stiamo avvicinando alle richieste giuste qua. Maurizio, era Venditti questo. Allora, dov'è che devo andare? Io pensavo di essere solo qua, guarda che
1: ciao,
0: casino.
1: Pier,
0: che
1: buon pomeriggio, ma... sono Giancarlo della Bassa Bergamasca. È possibile per favore ascoltare i Boston, More Than a Feeling? Grazie, ciao, buon pomeriggio.
0: Giancarlo, meglio di questa, perché mi scrivi oggi? Ho cannato le richieste, perché è fantastica questa... Devi avere pazienza, devi aspettare. Prima o poi il vostro turno arriva.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Franchi.
1: E buon pomeriggio, Pierangelo, a te e tutta la banda della radio. E che Maremma Feriosa, qui si lavora, altro che. Siccome sono tornato oggi, dopo 4 giorni di ferie, ben 4 giorni, quindi io direi di cominciare con un Monday Monday. Che ne dici? Si può fare? Grazie, un grande abbraccio e buon pomeriggio a tutti.

Marco, io penso che tu volessi questo dei Mamas and Papas, giusto? Magari mi sono anche sbagliato, mandi, mandi, un bel pezzo. Siamo tornati indietro di 70 anni qua, però va bene, mandi, mandi, grazie Mirko, che hai detto ma infuocata, mamma mia. Dai, porta un frappè alla meta questo, questo signore che si chiama Emiliano, dai, porta, portalo subito.

0: come si fa a bere alle 4:20 o 4:15 così di pomeriggio un frappè alla menta? Frappè alla menta, senza ghiaccio, senza ghiaccio. Fai così, fai così, dai, dai, dammi retta. Vabbè, era urrà alla marinara questo di Tossi. Vabbè, andiamo avanti.
1: Siamo qui, amici da Rimini, con lo zio Saverio, e oggi vorremmo ascoltare, se possibile, I Can't Stop Loving You dei Police. Grazie, un saluto a tutta la radio. Ciao.
0: Non so se questo è il pezzo Don't Stand So Close To Me, questo è...

0: Grazie Gaia, grazie Luca, grazie allo zio, nonno, amico, che è? Saverio, buongiorno. Era Don't Stand So Close To Me, penso di aver capito bene. Io non so, a volte i messaggi mi risultano molto cattivi e difficili da comprendere. Comunque saluto anche Enea, che è il fratello di Azzurra, se no si offende lui.
1: Buon pomeriggio Pier, sono Massimo da Monturano City. Senti, oggi volevo fare una richiesta un po' particolare. Volevo

0: davvero un pezzo che, se ci pensi bene, è una genialata questo. Alla Fiera dell'Est, grazie Massimo. E il grande Branduardi, guardiamo se è andato, è tornato dal mercato Branduardi.
1: Ciao, Pier, sono Livio, buongiorno, arrivato qui a Senigallia, abbiamo Carolina, grazie Stefano, pronti per l'uscita al Summer Jamboree. Un saluto a tutti e vorrei ascoltare di Whitney Houston, Whitney Houston, Grace Love Soul. Grazie mille, Livio.

0: L'ho sempre detto e lo dirò sempre, la voce più bella femminile del, del panorama musicale internazionale. Non c'è paragone con nessun'altra cantante, mi dispiace. Grandissima Whitney Houston. Grazie Livio, momento molto
1: ciao,
0: bello.
1: Ciao Pier da Marco Aquaman, altro che vacanze, qua si lavora ancora, si schiatta dal caldo. Comunque penso settimana prossima di riposare un attimino. Senti una cosa, visto che poi devo andare in vacanza, magari che conosco qualche tedesca, che ne sai, e allora imparare il tedesco, quindi metti una canzone di Falco con Jenny. Un saluto a te, a tutti gli ascoltatori di Radio 60-70-80 by Studio Più. E niente, ci sentiamo, qua si lavora ancora, si squaglia, ciao, andiamo avanti.
2: Schon spät, komm. Wir müssen weg hier, raus aus dem Wald, verstehst du nicht? Wo ist dein Schuh? Du hast ihn verloren, als ich dir den Weg zeigen musste. Wer hat verloren? Du dich? Ich mich? Oder? Oder wie?

Radio più 30 anni di grandi successi. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Con Pierangelo Lanfranchi.
2: Buongiorno Pier, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Come state? Qui ci sono 41 gradi, c'è da morire. Vabbè, è il suo periodo e ci sta. Allora, se oggi posso ascoltare One Night in Bangkok, e lo dedico a tutti voi con tantissimo affetto. Vi mando un grosso abbraccio dalla Roby di Varese.

0: Certo che una bella notte a Bangkok magari. Non sarebbe una brutta idea. Comunque, One Match in Bangkok, Moura Hid, vabbè. Grazie Roby, buon caldo anche a Milano, vero? Mamma mia, ma ragazzi, oggi è tremendo, io non pensavo che ci fosse così caldo anche in montagna. Mamma, 38 gradi in montagna a 1200 metri, pensate. Pensa che roba.
1: Sette voci come quelle di Whitney Houston, è difficile chiedere qualunque cosa. Ma vabbè, ci proviamo lo stesso, beh. Mi fai sentire Billy Idol, credo, Love? Saranno due secoli che non lo sento. Grazie Pier, buona giornata.

0: una coca ghiacciata al tavolo 4, per piacere. All'8 vogliono solo il ghiaccio. Vuole solo il ghiaccio lei. Cos'è venuta a prendere il ghiaccio solo? Ma non è mica un bar così, questo. Non ho capito io. L'aranciata per lo zio Carlo c'è. Amara. La vuole amara lui, che cazzo. Allora, che dici, Roby? Beh sì, hai ragione, siamo lì, cioè non è che.
1: Pier, hai ragione per quanto riguarda Whitney Houston, ma vogliamo parlare anche di Celine Dion?
0: No, ma hai ragione, assolutamente. Ma sai perché dico così io tutte le volte che metto i pezzi di Whitney Houston? Perché tanti la voce di Whitney Houston dicevano che era più brutta di quella di Mina. Ma secondo me Mina deve nascere un'altra volta, con tutto il rispetto, attenzione. Da che paragoni facciamo, insomma? Vabbè, dai, lasciamo stare. Era Creed of Love, grazie Davide. Lo sai che Billy Idol è sempre ben accetto qua, no? Non è un problema. Adesso io dovevo mettere un pezzo qua, guardiamo se trovo. È Remo che voleva sentire un pezzo di Zucchero? Vabbè. Mettiamoglielo, quello che voglio io. Va bene, va bene. Oggi mettiamo Baila.
2: Remo Mantova. Oggi pomeriggio mi piacerebbe ascoltare una canzone di Zucchero. Fai tu quella che vuoi. Tanto van bene tutte. Sempre se possibile. Grazie.

0: Che è successo lì, Giancarlo? Ciao, che è successo?
1: Giancarlo, guarda che venerdì sera mi sono intrattenuto nel privé del bar e c'era una ragazza che mi ha ravanato su per i capelli. Deve essere rimasto in mano il mio parrucchino. Per favore, taglia M ramato, grazie, ciao.
0: Cos'è taglia M ramato? Arco! Ah, ci sta giocando il cane, fa niente. Te lo faccio avere. Lo metti in lavatrice e poi te lo porto.

0: Allora Samantha, abbassa i ventilatori e anche l'aria condizionata. C'è gente che al parrucchino, volano via i parrucchini. Ma guarda che lui è volato via il catetere, sta attento. Abbassa il... Abbassa il ventilatore, orientalo da un'altra parte. E dopo la sera quando facciamo pulizie qua... È sempre un disastro. Che vuole lei signora? Due chicchi di caffè e... Cosa? La spremuta? Basta, ma che gusti che avete
1: arancio. Diego Monza e Brianza. Non è che oggi mi faresti passare buon re dei cetrotali. Grazie, buona giornata.
0: Eccolo qua!

0: che dice questo? Questo registralo, registralo, registralo.
1: No, Pier, non sono d'accordo questa volta. Mille volte Mina. Ciao.

0: Guarda che io ho i dati alla mano, ho i dati alla mano dei dischi venduti sia di Mina che di Whitney Houston. Mina nella sua carriera ha venduto 150 milioni di dischi, Whitney Houston ha venduti 220 milioni, ha venduto 70 milioni di dischi di più. C'è un motivo, piccolino piccolino, ma c'è un piccolo motivo, c'è. Hai capito, no? Senza nulla togliere, ma io l'ho detto prima, senza nulla togliere a Mina, ma non puoi fare un paragone di voci. Oltre alle vendite, che quelle, sai, vabbè, sono. Possono essere anche irrisorie, però insomma, lasciamo stare, perché qui andiamo a toccare un qualcosa di straordinario, davvero. Live!
1: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: L'anticiclone subtropicale continua a restare protagonista e padrone sul territorio italiano. Nel pomeriggio prenderanno forma rovesci e temporali sia sulla catena alpina che sulla dorsale appenninica, localmente di forte intensità. In serata il cielo risulterà sereno su gran parte del paese, anche laddove nelle ore precedenti si erano sviluppati i tipici fenomeni temporaleschi estivi. Caldo opprimente sia di giorno sia di notte, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: 60 70 80 live con Pierangelo Lanfranchi.
3: Io sono qui al bar, ma il quadro di Pupo non si può tirare via, che non riesco a bere la birra. Grazie.

Guarda che sta andando molto il cioccolato, davvero. Mazza, resto sempre senza cioccolato io. Anche un po' di panna, grazie.

0: che vuole questo? Che vuole questo?
1: Quanti milioni di dischi hanno venduto? Parliamone.
0: Ma cosa vuoi parlarne? Ma lascia stare il parlo. Rimani così. Io scherzo, ma Pupo è bravissimo. Pupo sta facendo tantissimi concerti, è uno degli artisti italiani che sta lavorando di più. Voi scherzate, ma è così. Alberto, adesso te lo tolgo il quadro.

0: Vedi che qua ci sono tutti informati. Signor Villa, quanto ha venduto Pupo?
1: Allora, Pupo oltre 20 milioni più o meno, ma quelli strepitosi sono i Pooh, oltre 100 milioni di dischi. Di cosa vogliamo parlare?
0: Ma io stavo parlando dei 250 milioni di dischi di Whitney Houston, che cosa volete da me? Secondo te mi interessa quanti dischi ha venduto Facchinetti a me? Qua mi scrivono, vuoi mettere Pupo con i cantanti d'oggi? Vince Pupo al 300%. Vabbè, questo è poco ma è sicuro, Grazie Teresa, grazie.
1: Vedi, i Pooh andranno avanti ancora a far concerti per 30-40 anni, quindi arriveranno anche loro oltre 200 milioni,
0: Sì. Vanno lì con i sosia, mettono lì quattro, vanno in un ospizio, ne prendono quattro e li mandano. Ma lascia perdere. Dove vuoi che vada? Certo che i nostalgici vanno a ascoltarli, ma è ovvio, ma è una cosa normale, no? Non sanno che fare, guarda che stasera ci sono i puli, andiamo a sentirli. Oh, cara mia! Teresa di Legnano, buon pomeriggio, è un po' che non ti sentivo. Che hai richiesto qua?

0: Mamma mia. La gazzosa non ce l'ho, la gazzosa non ce l'ho. C'ho la Sprite, va bene lo stesso.
1: Che curiosità, La Salerno quanti dischi ha venduto?
0: Beh, guarda che la Salerno ha venduto oltre 20 milioni di dischi. Posso dirtelo perché... Qual è un dato certo che ho io da una casa discografica? Oltre 20 milioni. Anche gli AC/DC hanno superato i 200 milioni di dischi, invece. Solo 50 milioni con Back in Black. Sì, vabbè. Ah, siamo a posto qua. Siamo... Adesso vado a vedere quanti dischi ha venduto. Ecco, no, non mi risulta,

0: Oggi mi dovete proprio massacrare voi, eh? Non lo so.
1: Scusa, Pierangelo, Gigi D'Alessio, allora quanti dischi ha venduto? Gigi D'Alessio.
0: Gigi D'Alessio oltre 30 milioni. Se proprio lo vuoi sapere, oltre 30 milioni.

0: vero anche quello, vedi?
1: Intanto che voi parlate delle vendite dei dischi, io ero qui al bar, sono andato a prendere le sigarette in macchina e ho ciappato la multa. Ciappato la multa. Ho parlato col vigile e mi ha dato la multa. E chi è che la paga la multa lì? Il proprietario del bar. Quindi boss o qualcuno, tirare fuori la pila per favore,
0: ecco. La prossima volta parcheggi bene, non devi andare a parcheggiare nei disabili, giù.

0: non mi viene da ridere, poi vi spiego il perché, dopo vi spiego il perché.
1: Se Cicci D'Alessio ha venduto 30 milioni di dischi, allora ci provo pure io. Ci provo a tutti.
0: Allora lo capite che sono tutte cazzate queste, cioè nel senso che allora tu parti dal principio che se tu domani fai un disco, bene o male, puoi guadagnare, che ne so io, quando c'era la vendita dei dischi, un euro a disco, ve lo dico perché io i dischi li ho fatti, perciò vabbè, prendi, guadagni un euro a disco. Allora, se uno come Gigi D'Alessio o Sabrina Salerno avessero venduto, come dicono i media, 20-30 milioni di dischi, avrebbero guadagnato 20-30 milioni. Ma secondo te, sarebbero lì ancora andare a fare i concerti a 77-80 anni? Ma lascia stare.

Va bene, si parla, ci si diverte, qua, e via, via. Si parla di milioni come parlare di noccioline, qua. Eppure quando io vedo la gente che a 80 anni va ancora sul palco, è inutile che mi vengano a dire vado per passione, perché sono... Vanno perché non ce n'hanno manco uno, la volete capirlo o no? Cioè non è... E allora vanno a fare i concerti per tirare un po' cassetto qua, perché altrimenti sarebbe dura, molto dura.

0: è vero, lui non ce l'ha fatta. Lui non ce l'ha fatta.
1: Ma lui con Michael Jackson, lui non è riuscito a sfondare, non c'è più niente da fare. Io penso che dopo sfortunato per venderne qualcuno di più.
0: Oltre 500 milioni di dischi venduti Michael Jackson, e nonostante questo, quando è venuto a mancare aveva 250 milioni di dollari di debito con lo Stato. Cioè, ti rendi conto? Cioè, e allora dove sono andati tutti sti soldi? Dove, se proprio fosse vero, no? Dove sono? Dove sono? Fa vedere, fa vedere. Ah, ce li hai tu, ho capito, va bene. Allora, è molto semplice, è molto semplice. Quanti dischi ho venduto Gianni Togni? Fammi andare a vedere.

0: disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

Scusa Samantha, ma oggi vogliono tutti i ghiaccioli qua. Vogliono il ghiacciolo. La bananina non ce l'ho. La banana non la teniamo. Passi più tardi. Più tardi c'è. Com'è? Fetch Ray, grazie. Chi è che devo salutare? Devo fargli auguri anche a Lorella di Travagliato che oggi compie gli anni. Auguri da Daniele, eccolo là, vedi. Cosa dedichiamo alla Lorella? Va bene Fossati? Ma sì, dai, la mia banda suonerà.

0: tanti tanti auguri, da
1: da lui.
0: Va bene, auguri di buon compleanno. La mia banda suona il rock, era Ivano Fossati. È Daniele o Daniele? Non lo so io. Daniela.
2: Mi metti mango con come Mona Lisa. Grazie, ciao.

0: Grandissimo Mango, grandissimo artista, davvero. Come Mona Lisa. Bella, bella, bella. Grazie Michi.
1: Ciao,
0: grazie.
1: Pier, buonasera. È possibile ascoltare un brano Wonderful Life, però di Black, eh? Però fatto da Zucchero, che mi sembra più bello. E ti ringrazio e quando vuoi. Ciao, stammi bene, viva la Madonna, ciao.

zucchero ha questa prerogativa, no? Di essere bravissimo a interpretare anche le canzoni degli altri, è molto bravo davvero. Grazie Marcello, era Wonderful Life, rivista da Zucchero, in una maniera, devo dire, magistrale. Saluto anche Daniele di Trento, buon pomeriggio. Guarda che te metto qua.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Con Pierangelo Lanfranchi.
2: Ciao Pier, mi faresti sentire per favore Ala Bianca dei Nomadi? È un po' vecchia, ma è sempre bella. Grazie, ciao, buona giornata.

pezzo vecchissimo, un live di Augusto D'Aoglio, era Ala Bianca. Grazie Luciana, ma noi nomadi li sentiamo sempre, no? Perché ci hanno regalato delle cose eccezionali. Questa è un'altra, grazie Augusto, pugno di sabbia.

peggiore non c'è definizione, se intendi no. Quando in un anno vai a sentire 18 concerti e fanno parte.

0: Allora, su Michael Jackson mi sono sbagliato prima. Lui sempre venduto tantissimi dischi, è l'artista al mondo che ha venduto più dischi, qualcosa come 500-600 milioni di dischi, vabbè. Quando lui è venuto a mancare per motivi di tasse arretrate, lo Stato America voleva dagli eredi Jackson 750 milioni di dollari. Ecco, questo. Però c'è da dire che lui tuttora prende 120-150 milioni di diritti d'autore all'anno. Se ci fai una botta di conti, in 5 anni ha pagato i debiti, capito? Dal 2009 al 2014 ha pagato i debiti, va bene, ok? E dal 2014 al 2026 sono tutti i soldi che si sono intascati gli eredi. 130-140 milioni di SIAE all'anno. Calcola che la SIAE paga semestralmente, perciò sono 60-70 milioni ogni 6 mesi di diritti d'autore. Ecco, questa è la realtà.
1: Ciao Pier, mi fai sentire Tu Petit La Planète? È già tanto che non la sento e per me è molto importante di sentirla ogni tanto. Ciao ciao Franco da Pisa.
0: Gustatela tutta.

così abbiamo fatto contento anche Franco di Pisa. Tu metti la planeta, vale, prossimo Petrano. A lui piace molto questa canzone, quando magari un po', non so, 10-12 giorni che non la sente, lui la deve riascoltare, è così. Va bene, grazie Franco, buona giornata, vado con l'Imagination. Anche questi, insomma, ci hanno fatto divertire, sì, hai voglia.

Just an Illusion of Imagination, grazie. Loretta! Come va lì in barca? Come va Loretta? Fa caldo? È da quando sono in barca che sono nell'acqua. Come mai? Come mai? Al sole non si desiste, è vero? I 40 gradi si fanno sentire, eh? Davvero, mamma mia ragazzi, oggi un caldo pazzesco, penso che sia il caldo più caldo che ci sia stato in queste ultime settimane, davvero infernale. Va bene, va bene, va bene. Che c'è qua?

Allora, buongiorno ragazze. Sono stanchissime, hanno fatto un giro in barca di 12 ore, hai capito questo? 12 ore di barca? Che palle, ragazzi! Da questo

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Radio 60 70 80.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sempre più aspro lo scontro tra Italia e Spagna dopo la crisi di Ceuta. L'Italia è inondata di migranti irregolari, a differenza di noi non è stata capace di risolvere la situazione, attacca stamane il ministro degli esteri spagnolo Alvarez, alla vigilia del vertice dei ministri degli interni dell'Unione Europea e dell'Albania sul caso Ceuta. La riunione è stata chiesta da Italia e Danimarca dopo l'afflusso nei giorni scorsi di decine di migliaia di migranti nella città spagnola, al confine col Marocco. La Russia non rinuncia ai negoziati con l'Ucraina ed è pronta ad esaminare proposte costruttive, comprese quelle relative ai possibili formati dei contatti. Lo ha dichiarato stamane il viceministro degli esteri russo Galuzin. Intanto è di almeno 5 morti il bilancio delle vittime degli attacchi russi registrati nelle ultime ore in diverse regioni dell'Ucraina. A Belgorod invece è uccisa una ragazzina di 13 anni in un attacco ucraino. Altri 6 morti in un raid di Kiev nella regione russa di Krasnodar sul Mar Nero. Il Perù ha sospeso le operazioni della compagnia di voli turistici Aerodina, quella a cui faceva capo il velivolo caduto il 1 agosto nell'area di Pueblo Viejo, provocando la morte di 13 persone, tra cui 7 italiani. Ricostruire la dinamica esatta di quanto accaduto non è facile, il mezzo non aveva la scatola nera in quanto non espressamente prevista, si sa però che il pilota aveva lanciato un allarme a terra poco prima dello schianto e un video diffuso sui social mostra il piccolo aereo perdere pezzi in volo. Tra le possibili cause anche le condizioni meteorologiche. Sembra che durante il volo il vento soffiasse a circa 40 km orari. Si svolgeranno domani alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Franco Baresi, storico simbolo del Milan e del calcio mondiale, scomparso venerdì scorso all'età di 66 anni. A rappresentare il club rossonero alle esequie ci saranno i massimi dirigenti Cardinale, Scaroni, i giocatori Pulisic e Jimenez, mentre il resto della squadra non potrà esserci perché è impegnata in tournée in Australia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: Sempre più aspro lo scontro tra Italia e Spagna dopo la crisi di Ceuta. L'Italia è inondata di migranti irregolari, a differenza di noi non è stata capace di risolvere la situazione, attacca stamane il ministro degli esteri spagnolo Alvarez, domani vertice dei ministri dell'interno europei. La riunione è stata chiesta da Italia e Danimarca dopo l'afflusso nei giorni scorsi di decine di migliaia di migranti nella città spagnola al confine con il Marocco. Il ministro dell'interno Piantedosi incontrerà mercoledì a Napoli sindaci dell'area dei Campi Flegrei dopo la scossa di magnitudo 4.7 a Pozzuoli, stamani invece sopra il luogo del ministro della cultura Giulia al parco archeologico. Temperature roventi in 25 città dove oggi è scattato il bollino rosso per il caldo. L'anticiclone africano ha fatto salire i termometri con punte di 40 gradi in diverse zone d'Italia. Si svolgeranno domani alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Franco Baresi, lo storico simbolo del Milan e del calcio mondiale, scomparso venerdì scorso all'età di 66 anni. È tutto, buon pomeriggio da Marco Mancini.

Chi è che ha la febbre? È la Vittoria, vedi? Ha preso troppo sole, vedi? Niente di preoccupante, Vittoria. Vai nel letto e copriti. E queste aree condizionate sono molto anche pericolose, tra le altre cose. O il sole o l'aria condizionata, si entra in casa con 40 gradi esterni, si entra in casa magari si hanno 20 gradi, c'è uno sbalzo di 20 gradi e voglia, insomma. Vabbè, capita, dai, night fever, febbre della notte qua, andiamo avanti. Siamo alla fine, signore e signori, c'è King.

vacanze a tutti coloro che se le stanno godendo, perché da oggi tanta tanta gente è in vacanza, ma tanti tanti sono ancora a casa e lavorano ancora per questa settimana. Ormai dai, mancano 5 giorni, è già martedì, domani no? Buon rientro a casa voi e buon rientro a casa anche a noi, va bene? Ce ne possiamo andare, abbiamo terminato la giornata oggi 3 agosto, ci sentiamo domattina per la colazione, vero? Alle 7 o altrimenti nel pomeriggio alle 15. Grazie a tutti, buona serata da Pierangelo, un bacio, ciao con Brick House.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: ami la musica 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60, 70, 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60, 70, 80 la musica mixata.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: disco più bello dell'altro.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Bentrovati all'ascolto da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. La Juventus riaccoglie Colomani, che vestirà la casacca numero 9. Il Paris Saint Germain, incassati i 38 milioni dei bianconeri, rompe gli indugi col Parma per Suzuki, nel mirino da settimane. L'offerta ufficiale è da 33 milioni. Se il Tottenham dovesse confermare l'apertura al prestito di Vicario, al rientro dalla tournée all'estero Spalletti potrebbe trovarsi un gran rinforzo per la porta. Si muove anche l'Inter, per la fascia si torna all'assalto di Moussa Diaby. Il 27enne francese, oggi in Arabia Saudita, è un profilo da considerare perché la richiesta del club non è inarrivabile ed oscilla tra i 30 e i 35 milioni. In casa Milan, Gonzalo Ramos e Mario Gila sono stati due colpi da 90, ma ora, senza cessioni, sembra complicato mettere ancora mano alla squadra. L'obiettivo resta Mattias Soulé della Roma. In uscita, Ricci è nel mirino di Maurizio Sarri per la sua nuova Atalanta. Sembra invece saltata la trattativa che stava per portare Jasper Lindstrom dal Napoli allo Schalke 04. Il club tedesco si sarebbe tirato indietro perché la società partenopea avrebbe cercato di inserire una clausola per l'obbligo di riscatto e rendere quindi la cessione definitiva fin da subito.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: Ami la musica 60 70 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
2: Benvenuti su Radio 60 70 80. Sono Daniele Baldelli. Nella prossima ora ascolterete dei mixati che ho realizzato dal vivo durante le mie serate. Alla Baia degli Angeli, i Remember Cosmic, Boiler Room di Londra, Boiler Room di Bali, nel mio tour in Giappone. Siete

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
0: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente. Radio 60 70 80 News.
2: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. La riunione di domani dei ministri dell'interno dell'Unione Europea sarà un incontro che consentirà di trarre un insegnamento dall'episodio di Ceuta e di lavorare ad una risposta europea comune alle sfide dell'immigrazione clandestina. Lo ha affermato la presidente della Commissione Europea von der Leyen. Intanto prosegue lo scontro Madrid-Roma, oggi a fondo del ministro degli esteri spagnolo, secondo cui l'Italia ha avuto crisi ripetitive a Lampedusa che non è in grado di risolvere. L'Iran dovrà scegliere tra accordo o resa totale, lo ha detto il presidente americano Trump dopo aver annunciato ieri la ripresa dei colloqui con Teheran, smentita dalla Repubblica Islamica. Intanto, secondo la stampa araba, gli Stati Uniti sarebbero stati pronti ad un compromesso sul controllo iraniano di Hormuz. L'Iran avrebbe respinto la proposta, continuando a rifiutarsi di aprire completamente lo stretto fino a quando non saranno cessate completamente le ostilità. Intanto torna in primo piano la situazione a Gaza, 19 persone sono state uccise, 35 ferite negli attacchi israeliani nella striscia nel corso delle ultime 24 ore. Il ministro della difesa israeliano Katz ha rimosso il responsabile del comando centrale delle forze di difesa con competenza sulla Cisgiordania in merito ad un'ordinanza restrittiva amministrativa emessa dal generale nei confronti di un colono accusato dalle recenti violenze contro i palestinesi. Torna alta la tensione a Taranto. Oggi sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti dell'ex Ilva e protesta dei lavoratori, almeno un migliaio, che hanno anche bloccato per alcune ore la statale 100 davanti al siderurgico. La mobilitazione è stata indetta da FIM, FIOM, WILM e USB dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano che ha disposto lo stop dell'area a caldo dello stabilimento entro il 28 ottobre. I sindacati chiedono al governo garanzie immediate per l'occupazione, la continuità e un piano credibile per la transizione industriale. Domani il primo dei 4 incontri al Ministero delle Imprese e Made in Italy riservato ai sindacati. A partire da oggi la carta d'identità cartacea non sarà più valida per l'espatrio indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento. I cittadini che si recano all'estero dovranno dunque essere muniti di CIE, passaporto, di un documento provvisorio rilasciato dai comuni. Lo ricorda Assoutenti, che sottolinea come la novità potrebbe creare problemi a migliaia di cittadini in occasione delle partenze estive. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: Bentrovati all'ascolto da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. La Juventus riaccoglie Colomani, che vestirà la casacca numero 9. Il Paris Saint-Germain, incassati 38 milioni dei bianconeri, rompe gli indugi col Parma per Suzuki, nel mirino da settimane. L'offerta ufficiale è da 33 milioni. Se il Tottenham dovesse confermare l'apertura al prestito di Vicario, al rientro dalla tournée all'estero Spalletti potrebbe trovarsi un gran rinforzo per la porta. Si muove anche l'Inter. Per la fascia si torna all'assalto di Moussa Diaby. Il 27 tenne francese, oggi in Arabia Saudita, è un profilo da considerare perché la richiesta del club non è inarrivabile ed oscilla tra i 30 e i 35 milioni. In casa Milan, Gonzalo Ramos e Mario Gila sono stati due colpi da 90, ma ora, senza cessioni, sembra complicato mettere ancora mano alla squadra. L'obiettivo resta Mattias Sulé della Roma. In uscita, Ricci è nel mirino di Maurizio Sarri per la sua nuova Atalanta. Sembra invece saltata la trattativa che stava per portare Jasper Lindstrom dal Napoli allo Schalke 04. Il club tedesco si sarebbe tirato indietro perché la società partenopea avrebbe cercato di inserire una clausola per l'obbligo di riscatto e rendere quindi la cessione definitiva fin da subito.
4: A Radio 60 70 80, la musica mixata.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
0: Ami la musica 60 70 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

0: E ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: C'era una volta
1: Hit Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Cari amici all'ascolto, fedeli di Radio 60 70 80, una buona giornata. La voce è quella di Bruno Righetti. Vi terrà compagnia nei prossimi minuti con alcune canzoni con le quali faremo veramente un bel salto indietro nel tempo. È una cosa abituale da queste parti, eh? Basta stare sintonizzati sui canali e vi rendete conto del tipo di musica che ogni giorno viene programmata. Ma noi abbiamo deciso di andare a pescare dalle classifiche degli anni 60, 70, 80 alcuni estratti, perché ovvio tutto non si può fare, ma cercheremo di darvi i brani più rappresentativi di quel tempo e che nello stesso contemporaneamente hanno anche avuto un grosso successo discografico. Quindi cominceremo questo primo incontro con una celeberrima canzone, non la presento nemmeno, ne parliamo dopo.
3: C'era una volta

Beh, romantico, no? Direi straordinariamente romantico, come la trama del film che ha accompagnato come colonna sonora, film famosissimo che si chiamava A Summer Place in inglese, ma in italiano era Scandalo al Sole, ha occupato le classifiche anche per qualche settimana. Bravo Percy Faith e la sua orchestra, forse la versione più bella di quelle che sono state poi anche replicate. E ho cominciato senza ringraziare, io devo ringraziare tutti quelli che in questa radio mi stanno dando una mano per rimettermi un po' in confidenza con l'attrezzatura, con l'ambiente, insomma ringrazio veramente tutti, da Claudio l'editore, a Claudio un coeditore, fino a Damiano che così gentilmente si adopera per far sì che tutto vada come deve andare. Allora, basta chiacchiere, ascoltiamo la seconda canzone e qui vabbè andiamo da uno che è stato abituato da sempre a calcare le classifiche, soprattutto in quegli anni, ma ce lo ritroviamo ogni tanto anche oggi. Adriano Celentano, in

0: Radio. Piena estate nel 1960, insieme ad Adriano Celentano, che chiude per il momento la nostra parentesi dedicata alle classifiche del passato qui su Radio 60 70 80. Ricordatevi di scaricare l'applicazione di Radio Studio Più, dentro ci siamo anche noi, navigateci un po' e ci trovate, oppure lasciate il segno del vostro passaggio sulla pagina Facebook di Radio 60 70 80. Noi ci ritroviamo qui puntuali tra un'ora circa per un'altra edizione delle classifiche del passato. Ciao.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta, hit parade.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Su Radio 60 70 80

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: giorni, qualche anno fa.
1: C'era una volta Hit Parade.
2: Radio 60, 70, 80, Bruno Righetti di nuovo in onda per occuparci del 1970 e delle classifiche, di quello che capitava in classifica in Italia in quel momento. In quel momento al primo posto c'era La lontananza di Domenico Modugno e poi subito seguito da Lady Barbara di Renato, quello dei profeti. Scivolando più verso il centro troviamo una canzone che è stata ripresa in Italia con grande successo dai Dick Dick e si chiamava L'isola di Wight. Invece la versione originale fu lanciata in Francia da Michel Delpeche un anno prima e si chiamava White is White.
0: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, C'era una volta Hit Parade.

Che bella, bellissima questa canzone di Michel Delpech, bellissima. Tra l'altro io apprezzavo anche la versione italiana, quindi avremo modo di scoprire che tantissimi successi italiani nel 1960 soprattutto erano poi tratti da brani originali di qualche tempo prima o magari da oltreoceano, ma ne parleremo più approfonditamente perché ci sono stati degli artisti italiani che ci hanno veramente attinto a piene mani. Quindi lasciamoci alle spalle Michel Delpech con White is White e andiamo adesso a vedere, anzi ad ascoltare un classico italiano, perché secondo me è una delle canzoni più belle che sono state mai scritte. Lui si chiama Lucio Battisti e quando dici questo già scatta automaticamente l'inchino. La canzone è Fiori Rosa, Fiori di

0: C'era una volta Hit Parade.
1: Beh, qui si sono srotolati nella mente metri e metri, decine di metri di Super 8. Non sapete cos'è il Super 8? Beh, dai, su Radio 60 70 80 9 ascoltatori su 10 se lo ricordano sicuramente. Per quello che non lo sa, beh, rimanga all'ascolto e glielo spiegheremo nel prossimo blocco. Noi ci risentiamo qui fra un'ora circa. Ricordatevi, siamo presenti anche nell'applicazione di Radio Studio Più. Navigate dentro, ci trovate su un canale streaming e noi vi possiamo seguire in tutto il mondo, ovunque voi andiate a godervi questa magica estate. A tra poco.
0: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, c'era una volta Hit Parade.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80, by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: C'era una volta Hit Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
1: Radio 60, 70, 80, Bruno Righetti è ancora con voi e pronto a tuffarsi in mezzo a questo mare di musica con la sua scialuppa, la scialuppa delle classifiche. Infatti ci occupiamo quest'oggi, questa volta del 1980 e quindi veniamo ad epoche leggermente più recenti, no? E anche con canzoni che farete meno fatica a ricordare per i più giovani di voi, per gli altri è sempre uguale, il refrain è lo stesso, torniamo indietro con la memoria e divertiamoci un po'. Bando alle ciance, vi faccio ascoltare la prima canzone delle due che sentiremo insieme ed è stato... Ma sì, ne parliamo dopo, ascoltate la prima.
0: C'era una volta Hit Parade.

Esatto, è stato proprio il 1979, l'anno di pubblicazione di Monkey Chop, che ha avuto un bel successo in, qui da noi, ma non solo da noi. Ed è stato anche l'unico di The Night che ci possiamo ricordare, poi si sono perse le tracce, magari in futuro vi darò anche qualche altra informazione al riguardo. Secondo appuntamento musicale da quel tempo, dalla classifica del 1980, e anche qua torniamo a casa nostra, perché dominava, letteralmente dominava con questa canzone, lo è stato per parecchio tempo, ai primissimi posti, Gianni Togni con Luna.

0: Gianni Togni, classe 1956, romano, protagonista delle nostre classifiche per molti anni, poi avremo sicuramente modo di tornare sui suoi solchi, come si suol dire. Chiuso anche questo spazio, chiuso il 1980, vi do soltanto un'indicazione: sì, è vero, lui era al primo posto con Luna e al secondo c'era Alan Sorrenti con Non so che darei. Vi dice qualcosa? Magari lo ascolteremo più avanti. Intanto grazie a tutti su Radio 607080, lo spazio dedicato alle classifiche è finito. Bruno Righetti vi saluta e ci risentiamo al prossimo appuntamento.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta, hit parade.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: Su Radio 60-70-80, la musica mixata

0: Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente. Su Radio 60 70 80 la musica mixata del